Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2 e 32 minuti.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Dust and snow, everybody is my people, let my people go.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Sono le 3 e 31 minuti.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
6: Magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello, estate in musica.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 33 minuti.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Sono le 5:01.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Fretta!
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
2: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: Sono le 5 e 34 minuti.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: daddy said.
1: Sono le 6:01.
2: In ogni momento della tua giornata,
3: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta.
3: Scegli solo Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Libala ezali eloko ankani anja kombao. Oye kangami likolo e kangami pena mabili. Nanenga toseke, nanenga zion. Robert ya Espérance Collé, Clarisse Collé, Anna Pipo. Aimé Boubébou, Abali Tantine Collé, et Sengote, Sengote. Abali Dingaï, Abali Yote, Mobali Angaï.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Soul

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Nel pomeriggio di sabato, intorno alle 14, un motociclista di 24 anni di origini lombarde ha perso la vita in un incidente sulla statale della Futa nel comune di Barberino di Mugello. Secondo la ricostruzione, il motociclista avrebbe perso il controllo della moto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Da accertare le cause dell'incidente, la strada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi. Sul posto è intervenuta la polizia locale dell'Unione dei Comuni del Mugello con carabinieri, 118 vigili del fuoco e ANAS. Qualche ora dopo si è verificato un altro incidente. Intorno alle 16 sulla Bolognese, alla bivio di Campomigliaio, si sono scontrate un'auto e una moto. Il motociclista, originario di Treviso, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi. È intervenuta la polizia locale dell'Unione dei Comuni del Mugello. Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 16 di sabato a San Godenzio.

0: posto dove è stata mobilitata una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo. Un ragazzo con una patologia cardiaca è stato colto da malore durante un'escursione insieme a un gruppo di amici. Il gruppo si trovava in una zona impervia e priva di copertura telefonica, circostanza che ha reso più difficile dare l'allarme. Uno degli amici si è spostato alla ricerca del segnale telefonico ed è riuscito a contattare i soccorsi. È stato quindi attivato l'elicottero sanitario regionale Pegaso che ha raggiunto il giovane. Dopo essere stato stabilizzato, il ragazzo è stato trasportato dai vigili del fuoco fino a un punto nel quale l'elicottero poteva effettuare in sicurezza le operazioni di recupero. Il giovane è stato recuperato con il verricello del Pegaso e successivamente trasferito in ospedale.
1: Una notte senza entrata verso Firenze al casello di Barberino di Mugello. Lo comunica Autostrade per l'Italia. La stazione rimarrà chiusa in ingresso in direzione del capoluogo dalle 22 di lunedì 14 settembre alle 6 di martedì 15 settembre. Il motivo è tecnico, si tratta di lavori di ispezione delle barriere di sicurezza, un controllo periodico che richiede la sospensione temporanea del traffico in entrata.
0: In vista dell'apertura a Borgo San Lorenzo di un nuovo gruppo di auto mutuo aiuto per il supporto alla lutto file, la Fondazione Italiana di Leniterapia organizza un incontro informativo aperto a tutti lunedì 14 settembre alle 17 presso il centro radio soccorso in via Pananti a Borgo San Lorenzo. Per ulteriori informazioni si può contattare il numero 055 2001 212 oppure l'email file@leniterapia.it. Sono iniziati i campionati del calcio dilettanti. Nel girone B dell'eccellenza l'Audax Rufina ha debuttato perdendo 2-1 rimontata sul campo del Montespertoli. Nel girone A della promozione la Fortis Juventus ha vinto per 1-0 sul campo del Forte dei Marmi, mentre il Luco ha vinto per 3-1 sul campo del San Marco Avenza. Nel girone C della promozione sconfitta casalinga per 3-0 dell'Alleanza Giovanile di Comano contro l'Africo. Per quanto riguarda invece il campionato di Ravenna della seconda categoria, la Marradese ha debuttato da neopromossa vincendo 1-0 in casa contro il Camerlona. Per quanto riguarda la Coppa, nella Coppa Toscana di prima categoria la Gallianese ha battuto 2-1 il Saginale, mentre il Barberino ha vinto per 1-0 sul campo del San Godenzo. Nella Coppa Toscana di seconda categoria il Londa è stato battuto 2-0 sul campo del Pelago, mentre la partita tra Firenzuola e Reconquista si giocherà il 30 settembre prossimo. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Vicchio Sandrovignini ha battuto per 1-0 la neonata Lions Fortis Juventus. Per i commenti, le interviste e gli approfondimenti di tutte queste partite della domenica, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle ore 18:45 con la prima puntata stagionale di Contropiede.
2: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.
3: Magica, unica. Radio Mugello.

fatto di sé, poi si arrese agli sviluppi della trama, alla profondità dei dialoghi, per arrivare all'astronave, quella scatola tutta lamiera.

0: state con noi, state con Radio Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm, venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335 800 1624.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 7:30.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
3: Buongiorno.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Buon lunedì da Radio Mugello.
5: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Radio Mugello, 100% successi. Radio Mugello.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm. Venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta. E novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335-8001624.
10: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
5: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Taigo 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: State con noi. Estate con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: parti. Sono le 8.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza a zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa 329-9783-001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di due casse originali prezzo 250 euro 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm, misure 1,93 x 95 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo Automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: 334 79 88 000.
5: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1970. 84. I tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
4: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm, venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335-800-1624.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci qui.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
2: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
2: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%, e se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
2: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.

0: Joseph.
1: Ah ah. Oh oh. Oh. Però se rispondo di lì, te naturalmente non mi senti. Ah. Ora mi senti che ce l'ho qui. Però se io rispondo. Mi è vero, eh? Bene. Mi vede qua come funziona. Andiamo qui. E vediamo se ci si collega. Quando tu a a o e a e tac tac tac. In questo modo non risponde. Si fa a o. Beh. Però lui non mi fa rispondere. Io. Questi che mi dici? Non lo so. Questo. Nulla, torna indietro, cazzo qua, questo, niente, questo, ah, oh, a, e, i, o, u, per quello che volevo. Come sempre, non c'è. Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri.

Perché deve sentire. Du du du du.

0: 1, 2, 3. 1, 2, 3, prova.
1: Va benissimo.
0: Au, au, au. Tagada. Ciugata, ciugata. Pata, pata, pata, pata. Questi che le... Stazione... Questi che le... Setting. E qui si torna qua. Va bene.

0: Pronto?
1: Hola. Ta, ta, ta. Ciao.
2: Il rischio di un maggiore accentramento delle funzioni e la conseguente perdita di peso decisionale del territorio. La posizione del PD di Borgo San Lorenzo apre quindi un fronte interno alla maggioranza, proprio su un tema sul quale l'opposizione aveva già concentrato le proprie critiche. Tornano da lunedì 14 settembre due treni tra Borgo San Lorenzo e Firenze Campo di Marte. Il treno 18984 con partenza da Borgo San Lorenzo alle ore 6:30 con arrivo a Firenze Campo di Marte alle 7:10.
1: Buongiorno. Ah, oh.

0: Cortona. L'edificio di circa 324 metri quadri si sviluppa su un unico piano ed è dotato di resede su quattro lati. Attualmente in disuso e da ristrutturare, l'immobile presenta possibilità di cambio di destinazione d'uso a residenziale con possibilità di ampliamento fino al 20% della volumetria esistente secondo gli strumenti urbanistici vigenti e di prossima entrata in vigore. Il prezzo a base d'aste di 120.000 euro. È possibile visionare l'immobile previo appuntamento al numero 338-4706-931. La scadenza per la presentazione delle offerte è il 19 ottobre alle 12.30. Apertura delle offerte il 20 ottobre alle 10 nell'ufficio segreteria del Comune.
1: La Regione Toscana informa cittadini e pazienti che il 15 e 16 settembre prossimi si potrebbero creare disagi per effetto delle eventuali adesioni dei medici di medicina generale allo sciopero nazionale proclamato dal Sindacato Medici Italiani nei due giorni dalle 9 alle 20. I medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta garantiranno le visite domiciliari in considerazione delle condizioni cliniche e delle possibilità o meno di spostamento del paziente, le visite in assistenza programmata a malati terminali e le prestazioni di assistenza domiciliare integrata, ma saranno sospese tutte le altre attività rese per le ASL. I medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria si asterranno dal lavoro reso per le ASL dalle 8 alle 20 se in attività diurna e dalle 20 alle 24 il 15 settembre, dalle 24 alle 8 il 16 settembre in attività notturna. Saranno nel caso garantite le prestazioni indispensabili e i contingenti minimi previsti dalla legge. Per i medici di emergenza territoriale è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative, ma saranno comunque assicurati gli interventi di soccorso avanzato, le attività nell'ambito di maxi emergenze o per rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico, i trasferimenti urgenti e le attività presso le centrali operative. Per i medici della medicina dei servizi territoriali è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative dalle 8 alle 20 del 15 e 16 settembre, fatte salve le prestazioni indispensabili previste dalla legge e dagli accordi di settore.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre. Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
6: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita.

Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione a questo evento. Inizieremo con la lettura di Bartleby, lo scrivano, che durerà circa 15 minuti, dopodiché ognuno di voi inizierà a leggere o lo stesso libro o una copia del libro che ha portato a piacere. Ringrazio il Comune di Borgo San Lorenzo per aver sostenuto l'iniziativa e Radio Mugello che ci permette di essere sintonizzati con i presidi delle frazioni. Bene, buon ascolto.

0: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.
1: Mi hanno visto bere a una fontana.

0: Buon lunedì da Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
3: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Mi conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

Prova, prova, prova, prova. Prova, prova, prova. Prova, prova, prova, prova. Prova, prova, prova. Prova. Prova, prova. Prova, prova, prova, prova. Prova, prova, prova, prova. Prova.

0: Sono le 10:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nel pomeriggio di sabato, intorno alle 14, un motociclista di 24 anni di origini lombarde ha perso la vita in un incidente sulla statale della Futa nel comune di Barberino di Mugello. Secondo la ricostruzione, il motociclista avrebbe perso il controllo della moto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Da accertare le cause dell'incidente, la strada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi. Sul posto è intervenuta la polizia locale dell'Unione dei Comuni del Mugello con carabinieri, 118 vigili del fuoco e ANAS. Qualche ora dopo si è verificato un altro incidente. Intorno alle 16 sulla Bolognese, alla bivio di Campomigliaio, si sono scontrate un'auto e una moto. Il motociclista, originario di Treviso, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi. È intervenuta la polizia locale dell'Unione dei Comuni del Mugello. Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 16 di sabato a San Godenzo, dove è stata mobilitata una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo. Un ragazzo con una patologia cardiaca è stato colto da malore durante un'escursione insieme a un gruppo di amici. Il gruppo si trovava in una zona impervia e priva di copertura telefonica, circostanza che ha reso più difficile dare l'allarme. Uno degli amici si è spostato alla ricerca del segnale telefonico ed è riuscito a contattare i soccorsi. È stato quindi attivato l'elicottero sanitario regionale Pegaso, che ha raggiunto il giovane. Dopo essere stato stabilizzato, il ragazzo è stato trasportato dai vigili del fuoco fino a un punto nel quale l'elicottero poteva effettuare in sicurezza le operazioni di recupero. Il giovane è stato recuperato con il verricello del Pegaso e successivamente trasferito in ospedale.
3: Nuovo passaggio giudiziario della vicenda dell'impianto eolico di Montegiogo di Villore. Il Consiglio di Stato, secondo quanto riferito da Italia Nostra, Club Alpino Italiano Sezione Firenze e dai Comitati per la Tutela del Crinale Mugellano, ha riconosciuto

0: la correttezza della loro impostazione sul piano processuale, ma ha poi respinto le contestazioni nel merito, condannando i ricorrenti al pagamento di 16.000 euro di spese. Una decisione che riapre il confronto sull'impianto e che ha spinto le realtà contrarie al progetto ad annunciare la volontà di valutare ulteriori iniziative sulla condanna alle spese. Parallelamente è stata avviata una raccolta fondi.
1: A Borgo San Lorenzo è uscito il bando di mobilità per gli assegnatari di alloggi ERP come ulteriore passo in avanti in tema di politiche abitative e diritto all'abitare. I criteri di priorità riguardano persone con disabilità o seri problemi di mobilità e persone anziane, ma anche i nuclei monoparentali e le necessità specifiche di sviluppo psicofisico a partire dai 12 anni, coerentemente con le politiche di conciliazione vita-lavoro e percorso di accreditamento UNICEF per Borgo San Lorenzo, città amica dei bambini e degli adolescenti. L'Ufficio Politiche e Sociali Abitative del Comune di Borgo San Lorenzo e il suo dirigente, in collaborazione con il Servizio Sociale del Territorio, hanno lavorato con grande professionalità e attenzione alla costruzione del bando. Sono iniziati i campionati del calcio dilettanti nel girone B dell'Eccellenza. L'Audax Rufina ha debuttato perdendo 2-1 rimontata sul campo del Montespertoli. Nel girone A della promozione la Fortis Juventus ha vinto per 1-0 sul campo del Forte dei Marmi, mentre il Luco ha vinto per 3-1 sul campo del San Marco Avenza. Nel girone C della promozione sconfitta casalinga per 3-0 dell'Alleanza Giovanile di Comano contro l'Africo. Per quanto riguarda invece il campionato di Ravenna della seconda categoria, la Marradese ha debuttato da neopromossa vincendo 1-0 in casa contro il Camerlona. Per quanto riguarda la Coppa, nella Coppa Toscana di prima categoria la Gallianese ha battuto 2-1 il Saginale, mentre il Barberino ha vinto per 1-0 sul campo del San Godenzo. Nella Coppa Toscana di seconda categoria il Londa è stato battuto 2-0 sul campo del Pelago, mentre la partita tra Firenzuola e Reconquista si giocherà il 30 settembre prossimo. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Vicchio Sandro Vignini ha battuto per 1-0 la neonata Lions Fortis Juventus. Per i commenti, le interviste e gli approfondimenti di tutte queste partite della domenica, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle ore 18:45 con la prima puntata stagionale di Contropiede.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAI 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre. Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
11: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello presenta Psicologia On Air di e con Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Infoline 331 619 7533. Buon ascolto.
1: Buongiorno, buon lunedì e bentornati a Psicologia On Air, lo spazio radiofonico dove proviamo a leggere insieme la mente e le relazioni umane. Io sono la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica e forense, e oggi affrontiamo un tema difficile ma assolutamente necessario: la violenza di genere. Partiamo da un numero. Secondo l'ultima rilevazione Istat sulla sicurezza delle donne, quasi una donna su tre in Italia, tra i 16 e i 75 anni, ha subito nel corso della vita una violenza fisica o sessuale. E non è un fenomeno raro, non è un'eccezione, è una realtà purtroppo diffusa, che attraversa ogni età, ogni livello di istruzione, ogni contesto sociale. Eppure, quando se ne parla, spesso lo si fa soltanto dopo un fatto di cronaca. Oggi vorrei fare un passo indietro e parlare di cosa succede prima, come si riconosce la violenza quando ancora non ha un nome e perché è così difficile uscirne. Cerchiamo quindi di capire bene insieme che cos'è davvero la violenza di genere. Quando si dice violenza di genere, molti pensano subito alla violenza fisica, ma da un punto di vista psicologico la violenza fisica è quasi sempre la punta di un iceberg che si è formato molto prima, attraverso altre forme meno visibili. Ci fermiamo per un attimo per la pausa musicale e riprendiamo questo importantissimo tema a tra poco, sempre qua su Radio Mugello.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Bentornati sempre qua in diretta su Radio Mugello e sempre con Psicologia On Air. Oggi la puntata sarà dedicata ad affrontare la tematica importante e attualissima della violenza di genere. Cerchiamo intanto di capire quali possono essere altre forme di violenza che sono meno visibili rispetto alla violenza fisica. Una prima forma di violenza è sicuramente la violenza psicologica, che riguarda una svalutazione continua, umiliazioni, isolamento dagli amici e dalla famiglia, controllo ossessivo di messaggi e spostamenti. Un altro tipo di violenza, spesso collegata a questa, è la violenza economica, ovvero impedire l'accesso al proprio stipendio, ostacolare l'indipendenza lavorativa, tenere il partner all'oscuro delle finanze comuni. Poi c'è la violenza sessuale, che non riguarda solo la costrizione fisica, ma anche pressioni, ricatti affettivi, insistenze dopo un no. Lo stalking e le condotte persecutorie, spesso presenti anche dopo la fine di una relazione. Un dato interessante, sempre dalle rivelazioni ufficiali più recenti, indica che circa il 30% delle vittime di violenza da parte di partner o ex partner riporta ferite fisiche dopo l'ultimo episodio subito, e quasi una su cinque arriva al pronto soccorso. Numeri questi che raccontano quanto la violenza fisica sia spesso l'esito finale di un processo, non il punto di partenza. E qui c'è un aspetto psicologico centrale: chi subisce violenza spesso non riconosce come tale ciò che sta vivendo, soprattutto nelle fasi iniziali. Il controllo può essere letto come un amore geloso, l'isolamento come vuole stare solo con me, le umiliazioni come sono io che sbaglio sempre. È quello che in psicologia chiamiamo normalizzazione della violenza, un meccanismo per cui, passo dopo passo, la soglia di ciò che si tollera si sposta sempre più in là.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm, venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta, e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335-800-1624.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Bentornati sempre qua in diretta su Radio Mugello e sempre con la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica a forense. Stamani parliamo di violenza di genere, ma per capire che cos'è e perché è così difficile uscirne, è utile conoscere un modello molto citato in psicologia, cioè quello del ciclo della violenza, elaborato originariamente dalla psicologa Leonore Walker. Il ciclo si articola in fasi che si ripetono. La prima fase include un accumulo di tensione, piccoli episodi di irritabilità, critiche, silenzi ostili. La vittima spesso cerca di non far arrabbiare l'altro adattandosi. Poi c'è la fase dell'esplosione, l'episodio di violenza vera e propria, fisica, verbale o psicologica. Poi c'è la fase della luna di miele. L'aggressore si scusa, promette che non succederà più, a volte diventa estremamente premuroso e affettuoso ed è la fase che alimenta la speranza di un cambiamento. Poi la tensione ricomincia a salire e purtroppo il ciclo si ripete. Questo schema aiuta a capire un punto che viene frainteso molto spesso da chi guarda dall'esterno. La domanda perché non se ne va è quasi sempre la domanda sbagliata. Il legame affettivo, la speranza legata alle fasi di riconciliazione, la paura delle conseguenze, la dipendenza economica, la vergogna e il timore per i figli sono tutti fattori che rendono l'uscita da queste relazioni un processo lungo e non un gesto immediato. Non a caso chi lavora nei centri antiviolenza sa che il momento della separazione è spesso il più pericoloso, perché è quando il senso di controllo dell'aggressore viene meno che il rischio di un'escalation aumenta.
8: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza a zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa 329-9783-001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di due casse originali prezzo 250 euro 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm, misure 1,93 x 95 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo Automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
3: Sono le 10:34.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: al 334-7988-000.
5: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Bentornati di nuovo in diretta, sempre qua su Radio Mugello e sempre con Psicologia On Air. Stiamo affrontando in questa puntata nuova il tema della violenza di genere e pertanto cerchiamo di riconoscere insieme quali possono essere i segnali anche nei più giovani. Infatti un altro aspetto su cui vorrei soffermarmi riguarda l'educazione affettiva, soprattutto tra adolescenti e giovani adulti. Alcuni segnali da non sottovalutare in una relazione propria o di una persona vicina sono questi. Il partner controlla in modo insistente telefono, social, spostamenti. Ci sono critiche frequenti travestite da scherzo o da preoccupazione. Si prova un senso crescente di dover camminare sulle uova per evitare conflitti. Il partner tende a isolare dalla rete di amicizie e familiari. Dopo i litigi arrivano scuse eccessive e regali, ma il comportamento non cambia davvero nel tempo. Parlarne nelle scuole, nei contesti educativi, ma anche in radio, come stiamo facendo adesso, serve proprio a questo, a dare un linguaggio a esperienze che altrimenti restano confuse, silenziose, spesso vissute con un forte senso di colpa immotivato. Ci fermiamo un attimo per una pausa musicale, ci ritroviamo tra poco, sempre qua in diretta su Radio Mugello.

0: Ed eccoci di nuovo insieme, bentornati, sempre qua con Psicologia On Air. Continuiamo a parlare del tema di oggi, ovvero la violenza di genere, e cerchiamo di capire cosa è opportuno fare e a chi rivolgersi. Se chi ci ascolta si riconosce in qualcosa di quello che abbiamo detto finora o conosce qualcuno che potrebbe viverlo, alcuni punti fermi sono i seguenti. In Italia esiste il numero antiviolenza e stalking 1522, attivo 24 ore su 24, gratuito, anche da cellulare, e disponibile in più lingue. È un primo passo per essere ascoltati, orientati, senza per forza dover decidere subito che cosa fare. I centri antiviolenza sul territorio offrono supporto psicologico, legale e, nei casi necessari, anche accoglienza protetta. Da un punto di vista psicologico è importante sapere che chiedere aiuto non significa esagerare o drammatizzare. La violenza, in tutte le sue forme, lascia comunque un segno, anche quando non ci sono lividi visibili. Anche chi sta intorno a una persona in questa situazione ha un ruolo davvero importante. Non giudicare, non fare pressioni per una scelta immediata, ma restare un punto di riferimento stabile e non giudicante. Spesso questo è ciò che fa davvero la differenza.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Eccoci di nuovo qua in diretta insieme su Radio Mugello. Stiamo arrivando alla conclusione di questa puntata che è stata dedicata alla violenza di genere. Parlare di violenza di genere non significa solo commentare fatti di cronaca, significa allenarsi a riconoscere segnali che spesso restano nell'ombra e restituire un linguaggio a esperienze che troppe persone vivono in silenzio. Vi ricordo ancora una volta il numero 1522, sempre attivo, gratuito e anonimo. Vi ricordo inoltre che per qualsiasi dubbio, domanda, richiesta o curiosità potete mandarmi una mail all'indirizzo francesca.fanti94@gmail.com e vi ricordo inoltre che io ricevo nel mio studio di Borgo San Lorenzo in piazza Dante numero 58, ma anche su Firenze e anche online da remoto, sempre su appuntamento. Io vi ringrazio per essere stati qua con me oggi e per aver ascoltato questa importantissima puntata. Ci ritroviamo il prossimo lunedì sempre con Psicologia On Air. Io sono la dottoressa Francesca Fanti e di nuovo grazie per l'ascolto. Ci vediamo presto e vi auguro una buona giornata.
11: www.radiomugello.it

0: Sono le 11:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Con l'avvicinarsi della prima campanella dell'anno, il Comune di Borgo San Lorenzo e l'Istituto Comprensivo comunicano che la consueta occasione di apertura dell'anno educativo si svolgerà quest'anno alla scuola primaria di Ronta, recentemente ricostruita attraverso i finanziamenti PNRR. La nuova struttura rappresenta un importante investimento per la comunità scolastica e il territorio e la sua realizzazione è stata accompagnata in questi mesi da un costante raccordo tra amministrazione e scuola per garantire ambienti funzionali, accoglienti e adeguati alle esigenze delle bambine e dei bambini. La mattina di martedì 15 settembre sarà dedicata all'ingresso regolare delle alunne e degli alunni. Saranno proprio loro, assieme alle loro e ai loro insegnanti, ad aprire ufficialmente la nuova scuola con il taglio del nastro. Nel pomeriggio alle 16 la scuola aprirà le sue porte alla cittadinanza, con proloquio e consulta, invitati a partecipare, offrendo a tutti l'occasione di visitare gli spazi e condividere l'avvio del nuovo anno scolastico. Per quanto riguarda gli spazi esterni, gli allacci definitivi e alcune opere complementari saranno completati nei prossimi mesi, in continuità con il cronoprogramma dei lavori. Nel frattempo, grazie alla convenzione stipulata con la proloquio di Ronta, le bambine e i bambini potranno utilizzare l'ampio spazio esterno situato di fronte alla scuola, assicurando fin da subito un'area adeguata per attività all'aperto, gioco e momenti di socialità. Salvo imprevisti tecnici, lunedì 14 settembre è prevista un'interruzione programmata dell'energia elettrica su entrambi gli edifici. La palestra sarà comunque disponibile anche per le società sportive a partire dal primo giorno di scuola.
3: Trasformare il momento della lettura da una dimensione individuale a una collettiva. È questo il tentativo che noi Arci Macondo di Borgo San Lorenzo proponiamo alla comunità con l'iniziativa Un'ora sola, tante piazze, una sola voce. Un'ora come il tempo di lettura del romanzo breve Bartleby lo scrivano di Melville, che sarà il testo lancio dell'iniziativa. Dopo la significativa esperienza del circolo del libro, vogliamo creare una nuova occasione per ritrovarsi attorno alle parole e alla lettura. E lo faremo cercando di coinvolgere più persone possibile, dal lettore costante a quello altalenante, da chi legge due pagine a sera, disteso sul letto prima di addormentarsi, sfinito dalla giornata di lavoro, al lettore vorace che consuma nei ritagli di tempo le pagine ingiallite dei suoi romanzi preferiti o lo schermo di un Kindle. Mercoledì 16 settembre, dalle 19, ci troviamo sulle scalinate di Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo, ma anche nelle piccole biblioteche di Luco, Ronta, nella stanza SMS di Polcanto e al circolo di Casaglia per ascoltare in diretta da Borgo San Lorenzo e sintonizzati su Radio Mugello nelle quattro frazioni l'incipit del romanzo di Melville. Inizieremo con 15 minuti di lettura ad alta voce, poi la lettura si fermerà per entrare in una dimensione silenziosa ma al contempo condivisa, nello stesso spazio, nel medesimo tempo. Un'ora sola, se vorrai. Potrai proseguire la lettura della tua copia di Bartleby lo scrivano, che potrai richiedere alla biblioteca di Borgo San Lorenzo, oppure leggere un libro a tua scelta. Scegli il presidio più vicino a te. A Borgo San Lorenzo, in Piazza del Popolo, a Polcanto, in via Tassaia 19, nella stanza SMS, a Luco, in via Farnocchia 17, in biblioteca, a Casaglia, in via Casaglia 19, al circolo, a Ronta, in via Faentina 64, in biblioteca. L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo. Un'ora sola. Ti aspettiamo.
4: Sono iniziati i campionati del calcio dilettanti nel girone B dell'eccellenza. L'Audax Rufina ha debuttato perdendo 2-1 rimontata sul campo del Montespertoli. Nel girone A della promozione la Fortis Juventus ha vinto per 1-0 sul campo del Forte dei Marmi, mentre il Luco ha vinto per 3-1 sul campo del San Marco Avenza. Nel girone C della promozione sconfitta casalinga per 3-0 dell'Alleanza Giovanile di Comando contro l'Africo. Per quanto riguarda

0: Invece il campionato di Ravenna della seconda categoria, la Marradese ha debuttato da neopromossa vincendo 1-0 in casa contro il Camerlona. Per quanto riguarda la Coppa, nella Coppa Toscana di prima categoria la Gallianese ha battuto 2-1 il Saginale, mentre il Barberino ha vinto per 1-0 sul campo del San Godenzo. Nella Coppa Toscana di seconda categoria il Londa è stato battuto 2-0 sul campo del Pelago, mentre la partita tra Pirenzuola e Reconquista si giocherà il 30 settembre prossimo. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Vicchio Sandrovignini ha battuto per 1-0 la neonata Lions Fortis Juventus. Per i commenti, le interviste e gli approfondimenti di tutte queste partite della domenica, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle ore 18:45 con la prima puntata stagionale di Contropiede.
1: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
8: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
3: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
4: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
5: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: più.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@castelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
1: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birricchina

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm. Venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta. E novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335 800 1624.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
6: La pubblicità è una cosa seria.
7: Radio Mugello.
6: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
8: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Scopri il bar tabaccheria Bar Bamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Bar Bamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
5: State con noi, estate con Radio Mugello. È mezzogiorno.
6: Radio Mugello Notizie.
7: Nel pomeriggio di sabato intorno alle 14 un motociclista di

0: coprifuoco e ANAS. Qualche ora dopo si è verificato un altro incidente. Intorno alle 16 sulla Bolognese, alla Bivio di Campomigliaio, si sono scontrate un'auto e una moto. Il motociclista originario di Treviso è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi. È intervenuta la polizia locale dell'Unione dei Comuni del Mugello.
1: La nuova convenzione sulla gestione della bonifica idraulica apre un confronto politico all'interno del centro-sinistra mugellano. Il coordinamento del PD di Borgo San Lorenzo ha chiesto di fermare l'iter dell'accordo promosso all'assessore Marco Bottino e di avviare un confronto tra i livelli territoriali del partito prima di riportare l'atto all'esame. Al centro della discussione c'è il rapporto tra l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e il consorzio di bonifica Medio Valdarno, con particolare attenzione alla distribuzione delle competenze operative e alle risorse riconosciute all'ente sovracomunale. La posizione del coordinamento borghigiano segna una distanza rispetto alla proposta portata avanti nell'ambito dell'Unione. Tra i punti sollevati ci sarebbe il rischio di ridurre il ruolo operativo dell'ente mugellano, trasferendo magari competenze al consorzio di bonifica. Il PD locale chiede quindi che la convenzione non venga ripresentata prima di un approfondimento politico e amministrativo sulla nuova organizzazione. Sul tema erano già arrivate perplessità dal centrodestra mugellano. Pur partendo da posizioni politiche differenti, alcune delle questioni sollevate coincidono, in particolare il rischio di un maggiore accentramento delle funzioni e la conseguente perdita di peso decisionale del territorio. La posizione del PD di Borgo San Lorenzo apre quindi un fronte interno alla maggioranza, proprio su un tema sul quale l'opposizione aveva già concentrato le proprie critiche. Nuovo passaggio giudiziario della vicenda dell'impianto eolico di Montegiogo di Villore. Il Consiglio di Stato, secondo quanto riferito da Italia Nostra, Club Alpino Italiano Sezione Firenze e dai Comitati per la Tutela del Crinale Mugellano, ha riconosciuto la correttezza della loro impostazione sul piano processuale, ma ha poi respinto le contestazioni nel merito, condannando i ricorrenti al pagamento di 16.000 euro di spese. Una decisione che riapre il confronto sull'impianto e che ha spinto le realtà contrarie al progetto ad annunciare la volontà di valutare ulteriori iniziative sulla condanna alle spese. Parallelamente è stata avviata una raccolta fondi. Con l'avvicinarsi della prima campanella dell'anno, il Comune di Borgo San Lorenzo e l'Istituto Comprensivo comunicano che la consueta occasione di apertura dell'anno educativo si svolgerà quest'anno alla scuola primaria di Ronta, recentemente ricostruita attraverso i finanziamenti PNRR. La nuova struttura rappresenta un importante investimento per la comunità scolastica e il territorio e la sua realizzazione è stata accompagnata in questi mesi da un costante raccordo tra amministrazione e scuola per garantire ambienti funzionali, accoglienti e adeguati alle esigenze delle bambine e dei bambini. La mattina di martedì 15 settembre sarà dedicata all'ingresso regolare delle alunne e degli alunni. Saranno proprio loro, assieme alle loro e ai loro insegnanti, ad aprire ufficialmente la nuova scuola con il taglio del nastro. Nel pomeriggio alle 16 la scuola aprirà le sue porte alla cittadinanza, con proloquio e consulta, invitati a partecipare, offrendo a tutti l'occasione di visitare gli spazi e condividere l'avvio del nuovo anno scolastico. Per quanto riguarda gli spazi esterni, gli allacci definitivi e alcune opere complementari saranno completati nei prossimi mesi, in continuità con il cronoprogramma dei lavori. Nel frattempo, grazie alla convenzione stipulata con la Proloco di Ronta, le bambine e i bambini potranno utilizzare l'ampio spazio esterno situato di fronte alla scuola, assicurando fin da subito un'area adeguata per attività all'aperto, gioco e momenti di socialità. Salvo imprevisti tecnici, lunedì 14 settembre è prevista un'interruzione programmata dell'energia elettrica su entrambi gli edifici. La palestra sarà comunque disponibile anche per le società sportive a partire dal primo giorno di scuola.
0: A Borgo San Lorenzo è uscito il bando di mobilità per gli assegnatari di alloggi ERP come ulteriore passo in avanti in tema di politiche abitative e diritto all'abitare. I criteri di priorità riguardano persone con disabilità o seri problemi di mobilità e persone anziane, ma anche i nuclei monoparentali e le necessità specifiche di sviluppo psicofisico a partire dai 12 anni, coerentemente con le politiche di conciliazione vita-lavoro e percorso di accreditamento UNICEF per Borgo San Lorenzo, città amica dei bambini e degli adolescenti. L'Ufficio Politiche Sociali Abitative del Comune di Borgo San Lorenzo e il suo dirigente, in collaborazione con il servizio sociale del territorio, hanno lavorato con grande professionalità e attenzione alla costruzione del bando.
2: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura.

0: Siamo Centro Qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo, ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Magica, unica, Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Da punte a capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria punte a capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
8: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
8: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
10: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.
14: Ti troverò.

0: Radio Mugello.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
3: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo due giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%, e se compri due articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.
13: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 13.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Incidente stradale nella tarda serata di domenica 13 sulla provinciale 41 Saginalese nei pressi di Ponte a Vicchio nel territorio comunale di Vicchio. Erano circa le 23 quando l'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un cinghiale ha provocato un incidente che ha coinvolto complessivamente 3 autovetture. A bordo dei mezzi si trovavano 6 persone, 4 di loro sono state soccorse e successivamente trasportate al pronto soccorso dell'ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo per gli accertamenti sanitari del caso. Secondo le informazioni disponibili non avrebbero riportato conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del

0: di Mugello. Sul posto sono stati immediatamente attivati i soccorsi sanitari. È intervenuta l'automedica, due ambulanze ed è stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso. Nel pomeriggio di sabato, intorno alle 14, un motociclista di 24 anni di origini lombarde ha perso la vita in un incidente sulla statale della Futa nel comune di Barberino di Mugello. Secondo la ricostruzione, il motociclista avrebbe perso il controllo della moto senza il coinvolgimento di altri veicoli. Da accertare le cause dell'incidente, la strada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi. Sul posto è intervenuta la polizia locale dell'Unione dei Comuni del Mugello con carabinieri, 118 vigili del fuoco e ANAS. Qualche ora dopo si è verificato un altro incidente. Intorno alle 16 sulla Bolognese, alla bivio di Campomigliaio, si sono scontrate un'auto e una moto. Il motociclista, originario di Treviso, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Careggi. È intervenuta la polizia locale dell'Unione dei Comuni del Mugello. Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 16 di sabato a San Godenzo, dove è stata mobilitata una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo. Un ragazzo con una patologia cardiaca è stato colto da malore durante un'escursione insieme a un gruppo di amici. Il gruppo si trovava in una zona impervia e priva di copertura telefonica, circostanza che ha reso più difficile dare l'allarme. Uno degli amici si è spostato alla ricerca del segnale telefonico ed è riuscito a contattare i soccorsi. È stato quindi attivato l'elicottero sanitario regionale Pegaso, che ha raggiunto il giovane. Dopo essere stato stabilizzato, il ragazzo è stato trasportato dai vigili del fuoco fino a un punto nel quale l'elicottero poteva effettuare in sicurezza le operazioni di recupero. Il giovane è stato recuperato con il verricello del Pegaso e successivamente trasferito in ospedale.
1: Con l'avvicinarsi della prima campanella dell'anno, il comune di Borgo San Lorenzo e l'istituto comprensivo comunicano che la consueta occasione di apertura dell'anno educativo si svolgerà quest'anno alla scuola primaria di Ronta, recentemente ricostruita attraverso i finanziamenti PNRR. La nuova struttura rappresenta un importante investimento per la comunità scolastica e il territorio, e la sua realizzazione è stata accompagnata in questi mesi da un costante raccordo tra amministrazione e scuola per garantire ambienti funzionali, accoglienti e adeguati alle esigenze delle bambine e dei bambini. La mattina di martedì 15 settembre sarà dedicata all'ingresso regolare delle alunne e degli alunni. Saranno proprio loro, assieme alle loro e ai loro insegnanti, ad aprire ufficialmente la nuova scuola con il taglio del nastro. Nel pomeriggio alle 16 la scuola aprirà le sue porte alla cittadinanza, con proloquio e consulta, invitati a partecipare, offrendo a tutti l'occasione di visitare gli spazi e condividere l'avvio del nuovo anno scolastico. Per quanto riguarda gli spazi esterni, gli allacci definitivi e alcune opere complementari saranno completati nei prossimi mesi, in continuità con il cronoprogramma dei lavori. Nel frattempo, grazie alla convenzione stipulata con la Proloco di Ronta, le bambine e i bambini potranno utilizzare l'ampio spazio esterno situato di fronte alla scuola, assicurando fin da subito un'area adeguata per attività all'aperto, gioco e momenti di socialità. Salvo imprevisti tecnici, lunedì 14 settembre è prevista un'interruzione programmata dell'energia elettrica su entrambi gli edifici. La palestra sarà comunque disponibile anche per le società sportive a partire dal primo giorno di scuola.
0: Autolinee Toscane informa la cittadinanza che, a causa di uno sciopero di 24 ore martedì 15 settembre, i bus potrebbero subire ritardi o cancellazioni sia nel servizio urbano che extraurbano. Il servizio sarà garantito nelle fasce orarie 4:15, 8:14 e 12:30, 14:29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che quello impiegatizio, comprese le biglietterie. Al di fuori delle fasce di garanzia, la regolarità delle corse e l'apertura delle biglietterie dipenderanno dal livello di adesione allo sciopero. Si consiglia di programmare per tempo gli spostamenti e verificare eventuali aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.
1: Una notte senza entrata verso Firenze al casello di Barberino di Mugello. Lo comunica Autostrade per l'Italia. La stazione rimarrà chiusa in ingresso in direzione del capoluogo dalle 22 di lunedì 14 settembre alle 6 di martedì 15 settembre. Il motivo è tecnico, si tratta di lavori di ispezione delle barriere di sicurezza, un controllo periodico che richiede la sospensione temporanea del traffico in entrata. La Regione Toscana informa cittadini e pazienti che il 15 e 16 settembre prossimi si potrebbero creare disagi per effetto delle eventuali adesioni dei medici di medicina generale allo sciopero nazionale proclamato dal Sindacato Medici Italiani nei due giorni dalle 9 alle 20. I medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta garantiranno le visite domiciliari in considerazione delle condizioni cliniche e delle possibilità o meno di spostamento del paziente, le visite in assistenza programmata a malati terminali e le prestazioni di assistenza domiciliare integrata. giornata, ma saranno sospese tutte le altre attività rese per le ASL. I medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria si asterranno dal lavoro reso per le ASL dalle 8 alle 20, se in attività diurna, e dalle 20 alle 24 il 15 settembre, dalle 24 alle 8 il 16 settembre in attività notturna. Saranno nel caso garantite le prestazioni indispensabili e contingenti minimi previsti dalla legge. Per i medici di emergenza

0: territoriale è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative, ma saranno comunque assicurati gli interventi di soccorso avanzato, le attività nell'ambito di maxi emergenze o per rischio nucleare, biologico, chimico o radiologico, i trasferimenti urgenti e le attività presso le centrali operative. Per i medici della medicina dei servizi territoriali è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative dalle 8 alle 20 del 15 e 16 settembre, fatte salve le prestazioni indispensabili previste dalla legge e dagli accordi di settore.
1: A Rufina il piano comunale di protezione civile è diventato oggetto di un percorso che ha coinvolto cittadini, frazioni e scuole. L'esperienza sarà presentata martedì 15 settembre alle 18 nella sala civica Barbugli. Un incontro aperto alla cittadinanza per condividere quanto emerso. L'appuntamento si aprirà con i saluti di Daniele Venturi, sindaco del comune di Rufina, Roberto Ciappi, delegato della protezione civile di ANCI Toscana e sindaco di San Casciano Val di Pesa, e dei consiglieri regionali Serena Spinelli e Francesco Casini. È stato invitato anche il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Con Rufina si prepara il percorso in numeri e parole. Si passerà al racconto del percorso fatto insieme a Gloria Terenzi, presidente di Lares Toscana. La parola passerà quindi alle scuole che hanno partecipato al progetto, con la protezione civile vista dai ragazzi, che vedrà protagonisti insegnanti, studentesse e studenti dell'istituto comprensivo di Rufina. Introduce Paola Gallo, dirigente scolastica dell'istituto. Alle 19 il confronto entrerà nel merito delle indicazioni emerse durante il progetto, con dal confronto al piano cosa ci portiamo a casa. Cittadini, studenti e protagonisti del percorso si confronteranno con Gloria Terenzi, presidente di Lares Toscana, e Daniele Venturi, sindaco di Rufina, in particolare su come il piano possa diventare sempre più conosciuto e utilizzato dalla comunità. Sabato 12 settembre a Polcanto è stata inaugurata la panchina Lilla, simbolo di sensibilizzazione e attenzione verso i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, un momento importante che ha fatto parte della due giorni promossa in collaborazione con l'associazione SMS Polcanto nella frazione borghigiana alla tenuta Ferracci, dedicata alla conoscenza e alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari, al sostegno dell'associazione Conversando. La panchina Lilla vuole essere un segno concreto e visibile, un invito ad ascoltare, a parlare, a chiedere aiuto e soprattutto a non lasciare sole le persone che affrontano un disturbo alimentare insieme alle loro famiglie. Grazie all'SMS di Polcanto, Conversando e Specchi e Tavole, alla due giorni organizzata nella tenuta Ferracci, hanno partecipato centinaia di persone. In vista dell'apertura a Borgo San Lorenzo di un nuovo gruppo di auto mutuo aiuto per il supporto al lutto, File, la Fondazione Italiana di Leniterapia, organizza un incontro informativo aperto a tutti lunedì 14 settembre alle 17 presso il centro radio soccorso in via Pananti a Borgo San Lorenzo. Per ulteriori informazioni si può contattare il numero 055 2001 212 oppure l'email file@leniterapia.it. È una vibrante lettera quella che il sindaco di Marradi Tommaso Triberti, il presidente della Fondazione Marradi Cultura Dino Campana Riccardo Nincini e il presidente del Centro Studi Campaniani Enrico Consolini Walter Scarpi hanno firmato simbolicamente lo scorso 20 agosto nel Genetliaco Campaniano e successivamente trasmesso alla presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, alla sindaca di Scandicci Claudia Serini e alla vescovo di Firenze Monsignor Gerardo Gambelli, per chiedere di riportare le spoglie di Dino Campana a Marradi per custodire nel suo paese natale la figura di uno dei maggiori poeti italiani del Novecento. L'iniziativa, come spiegano i firmatari, non vuole essere una controversia contro Scandicci, di cui peraltro si riconoscerà cura e il valore della memoria custodita, ma un atto di giustizia culturale, restituire centralità alla sua opera e alla sua identità di poeta, liberando la sua memoria dallo stigma della condizione clinica. Più che alla storia della psichiatria, Dino Campana appartiene alla storia della poesia, si legge in un passo della lettera. Il Comune, la Fondazione e il Centro Studi si dichiarano fin da subito disponibili a confrontarsi con la Regione, il Comune di Scandicci e la Diocesi per avviare un percorso rispettoso, condiviso e degno della grandezza immortale di Dino Campana. Sabato 19 settembre, in occasione del World Clean Up Day, il Comune di Marradi promuove una serie di iniziative dedicate alle buone pratiche ambientali, alla cura del territorio e al decoro urbano attraverso due diverse azioni rivolte alla comunità. La prima è Facciamo Pulizia, Puliamo il Mondo a Marradi, l'iniziativa di volontariato ambientale organizzata nell'ambito di Puliamo il Mondo, la campagna promossa da Lega Ambiente. L'appuntamento è sabato 19 settembre alle 10 con ritrovo sotto al mercato coperto per una giornata di raccolta dei rifiuti e pulizia degli spazi pubblici insieme a cittadini, associazioni, amministrazione e volontari. La seconda riguarda i cani. Grazie ad una convenzione con il centro commerciale naturale Il Castiglionchio e con il supporto di ERA, a partire dal 19 settembre saranno distribuiti gratuitamente ai proprietari di cani degli appositi kit kit composti da portasacchetti e borraccia.
2: Trasformare il momento della lettura da una dimensione individuale a una collettiva. È questo il tentativo che noi Arci Macondo di Borgo San Lorenzo proponiamo alla comunità con l'iniziativa Un'ora sola, tante piazze, una sola voce. Un'ora come il tempo di lettura del romanzo breve Bartleby lo scrivano di Melville, che sarà il testo lancio dell'iniziativa. Dopo la significativa esperienza del circolo del libro, vogliamo creare una nuova occasione per ritrovarsi attorno alle parole e alla lettura. E lo faremo cercando di coinvolgere più persone possibile, dal lettore costante a quello altalenante, da chi legge due pagine a sera, disteso sul letto prima di addormentarsi, sfinito dalla giornata di lavoro, al lettore vorace che consuma nei ritagli di tempo le pagine ingiallite dei suoi romanzi preferiti o lo schermo di un Kindle. Mercoledì 16 settembre, dalle 19, ci troviamo sulle scalinate di Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo, ma anche nelle piccole biblioteche di Luco, Ronta, nella stanza SMS di Polcanto e al circolo di Casaglia per ascoltare in diretta da Borgo San Lorenzo e sintonizzati su Radio Mugello nelle quattro frazioni l'incipit del romanzo di Melville. Inizieremo con 15 minuti di lettura ad alta voce, poi la lettura si fermerà per entrare in una dimensione silenziosa ma al contempo condivisa, nello stesso spazio, nel medesimo tempo. Un'ora sola, se vorrai. Potrai proseguire la lettura della tua copia di Bartleby lo scrivano, che potrai richiedere alla biblioteca di Borgo San Lorenzo, oppure leggere un libro a tua scelta. Scegli il presidio più vicino a te. A Borgo San Lorenzo, in Piazza del Popolo, a Polcanto, in via Tassaia 19, nella stanza SMS, a Luco, in via Farnocchia 17, in biblioteca, a Casaglia, in via Casaglia 19, al Circolo, a Ronta, in via Faentina 64, in biblioteca. L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo. Un'ora sola. Ti aspettiamo.
1: Sono iniziati i campionati del calcio dilettanti nel girone B dell'Eccellenza. L'Audax Rufina ha debuttato perdendo 2-1 rimontata sul campo del Montespertoli. Nel girone A della promozione la Fortis Juventus ha vinto per 1-0 sul campo del Forte dei Marmi, mentre il Luco ha vinto per 3-1 sul campo del San Marco Avenza. Nel girone C della promozione sconfitta casalinga per 3-0 dell'Alleanza Giovanile di Comando contro l'Africo. Per quanto riguarda invece il campionato di Ravenna della seconda categoria, la Marradese ha debuttato da neopromossa vincendo 1-0 in casa contro il Camerlona. Per quanto riguarda la Coppa, nella Coppa Toscana di prima categoria la Gallianese ha battuto 2-1 il Saginale, mentre il Barberino ha vinto per 1-0 sul campo del San Godenzo. Nella Coppa Toscana di seconda categoria il Londa è stato battuto 2-0 sul campo del Pelago, mentre la partita tra Pirezzuola e Reconquista si giocherà il 30 settembre prossimo. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Vicchio Sandro Vignini ha battuto per 1-0 la neonata Lions Fortis Juventus. Per i commenti, le interviste e gli approfondimenti di tutte queste partite della domenica, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle ore 18:45 con la prima puntata stagionale di Contropiede.
3: Prossimo appuntamento alle ore 15.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato. contattato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: in ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: oggi, domani, sempre con te.
1: Radio Mugello.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
5: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello.

0: Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm. Venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta. E novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335-800-1624.
2: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom, anche domenica 20.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
11: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
12: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
13: State con noi. Estate con Radio Mugello.
14: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Sono le 14:34.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Ti hanno visto bere a una fontana,

0: pensa fuori dall'ordinario.
1: Radio Mugello suona diversa dalle altre.
0: Perché è inconfondibilmente unica, come te.
1: Radio Mugello.
2: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
3: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Magica, unica, Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
5: Renault. Non tutti i ibridi sono uguali. La tecnologia Full Hybrid Tech è una delle più efficienti e vendute in Italia, con un'autonomia fino a 1100 km e fino al 40% di risparmio carburante. A settembre scopri Renault Clio Full Hybrid Tech tua con un'offerta esclusiva e la nuova gamma E-Tech Series, ora disponibile su Renault Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend E-Tech.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm. Venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335 800 1624.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: paradiso.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Incidente stradale nella tarda serata di domenica 13 sulla provinciale 41 Saginalese nei pressi di Ponte a Vicchio nel territorio comunale di Vicchio. Erano circa le 23 quando l'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un cinghiale ha provocato un incidente che ha coinvolto complessivamente 3 autovetture. A bordo dei mezzi si trovavano 6 persone, 4 di loro sono state soccorse e successivamente trasportate al pronto soccorso dell'ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo per gli accertamenti sanitari del caso. Secondo le informazioni disponibili non avrebbero riportato conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo che hanno provveduto

0: soccorsi sanitari. È intervenuta l'automedica, due ambulanze ed è stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso.
1: Una notte senza entrata verso Firenze al casello di Barberino di Mugello. Lo comunica Autostrade per l'Italia. La stazione rimarrà chiusa in ingresso in direzione del capoluogo dalle 22 di lunedì 14 settembre alle 6 di martedì 15 settembre. Il motivo è tecnico, si tratta di lavori di ispezione delle barriere di sicurezza, un controllo periodico che richiede la sospensione temporanea del traffico in entrata.
0: A Rufina il piano comunale di protezione civile è diventato oggetto di un percorso che ha coinvolto cittadini, frazioni e scuole. L'esperienza sarà presentata martedì 15 settembre alle 18 nella sala civica Barbugli. Un incontro aperto alla cittadinanza per condividere quanto emerso. L'appuntamento si aprirà con i saluti di Daniele Venturi, sindaco del comune di Rufina, Roberto Ciappi, delegato della protezione civile di ANCI Toscana e sindaco di San Casciano Val di Pesa e dei consiglieri regionali Serena Spinelli e Francesco Casini. È stato invitato anche il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Con Rufina si prepara il percorso in numeri e parole. Si passerà al racconto del percorso fatto insieme a Gloria Terenzi, presidente di l'Ares Toscana. La parola passerà quindi alle scuole che hanno partecipato al progetto, con la protezione civile vista dai ragazzi, che vedrà protagonisti insegnanti, studentesse e studenti dell'istituto comprensivo di Rufina. Introduce Paola Gallo, dirigente scolastica dell'istituto. Alle 19 il confronto entrerà nel merito delle indicazioni emerse durante il progetto, con dal confronto al piano cosa ci portiamo a casa. Cittadini, studenti e protagonisti del percorso si confronteranno con Gloria Terenzi, presidente di l'Ares Toscana, e Daniele Venturi, sindaco di Rufina, in particolare su come il piano possa diventare sempre più conosciuto e utilizzato dalla comunità. Sabato 19 settembre, in occasione del World Clean Up Day, il comune di Marradi promuove una serie di iniziative dedicate alle buone pratiche ambientali, alla cura del territorio e al decoro urbano attraverso due diverse azioni rivolte alla comunità. La prima è Facciamo Pulizia, Puliamo il Mondo a Marradi. L'iniziativa di volontariato ambientale organizzata nell'ambito di Puliamo il Mondo, la campagna promossa da Lega Ambiente. L'appuntamento è sabato 19 settembre alle 10 con ritrovo sotto al mercato coperto per una giornata di raccolta dei rifiuti e pulizia degli spazi pubblici insieme a cittadini, associazioni, amministrazione e volontari. La seconda riguarda i cani. Grazie ad una convenzione con il centro commerciale naturale Il Castiglionchio e con il supporto di ERA, a partire dal 19 settembre saranno distribuiti gratuitamente ai proprietari di cani degli appositi kit composti da portasacchetti e borraccia. Sono iniziati i campionati del calcio dilettanti nel girone B dell'eccellenza. L'Audax Rufina ha debuttato perdendo 2-1, rimontata sul campo del Montespertoli. Nel girone A della promozione la Fortis Juventus ha vinto per 1-0 sul campo del Forte dei Marmi, mentre il Luco ha vinto per 3-1 sul campo del San Marco Avenza. Nella girone C della promozione, sconfitta casalinga per 3-0 dell'Alleanza Giovanile di Comano contro l'Africo. Per quanto riguarda invece il campionato di Ravenna della seconda categoria, la Marradese ha debuttato da neopromossa vincendo 1-0 in casa contro il Camerlona. Per quanto riguarda la Coppa, nella Coppa Toscana di prima categoria la Gallianese ha battuto 2-1 il Saginale, mentre il Barberino ha vinto per 1-0 sul campo del San Godenzo. Nella Coppa Toscana di seconda categoria il Lunda è stato battuto 2-0 sul campo del Pelago, mentre la partita tra Pirezzuola e Reconquista si giocherà il 30 settembre prossimo. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Vicchio Sandro Vignini ha battuto per 1-0 la neonata Lions Fortis Juventus. Per i commenti, le interviste e gli approfondimenti di tutte queste partite della domenica, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle ore 18:45 con la prima puntata stagionale di Contropiede.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.

0: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
3: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro. Basta oro nero.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.
3: Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida...

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo. Sempre al passo con i tempi.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Radio Mugello,
7: estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, Lo Scrivano e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: State con noi, estate con Radio Mugello.

così fra fulmini. Tu vive me così.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: È una vibrante lettera quella che il sindaco di Marradi Tommaso Triberti, il presidente della Fondazione Marradi Cultura Dino Campana Riccardo Nincini e il presidente del Centro Studi Campaniani Enrico Consolini Walter Scarpi hanno firmato simbolicamente lo scorso 20 agosto nel Genetliaco Campaniano e successivamente trasmesso al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, alla sindaca di Scandicci Claudia Serini e al vescovo di Firenze Monsignor Gerardo Gambelli per chiedere di riportare le spoglie di Dino Campana a Marradi per custodire nel suo paese natale la figura di uno dei maggiori poeti italiani del Novecento. L'iniziativa, come spiegano i firmatari, non vuole essere una controversia contro Scandicci, di cui peraltro si riconoscerà cura il valore della memoria custodita, ma un atto di giustizia culturale, restituire centralità alla sua opera e alla sua identità di poeta.

0: E Toscana informa la cittadinanza che a causa di uno sciopero di 24 ore martedì 15 settembre i bus potrebbero subire ritardi o cancellazioni sia nel servizio urbano che extraurbano. Il servizio sarà garantito nelle fasce orarie 4:15, 8:14 e 12:30, 14:29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che quello impiegatizio, comprese le biglietterie. Al di fuori delle fasce di garanzia, la regolarità delle corse e l'apertura delle biglietterie dipenderanno dal livello di adesione allo sciopero. Si consiglia di programmare per tempo gli spostamenti e verificare eventuali aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.
1: La Regione Toscana informa cittadini e pazienti che il 15 e 16 settembre prossimi si potrebbero creare disagi per effetto delle eventuali adesioni dei medici di medicina generale allo sciopero nazionale proclamato dal Sindacato Medici Italiani nei due giorni dalle 9 alle 20. I medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta garantiranno le visite domiciliari in considerazione delle condizioni cliniche e delle possibilità o meno di spostamento del paziente, le visite in assistenza programmata a malati terminali e le prestazioni di assistenza domiciliare integrata, ma saranno sospese tutte le altre attività rese per le ASL. I medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria si asterranno dal lavoro reso per le ASL dalle 8 alle 20 se in attività diurna e dalle 20 alle 24 il 15 settembre e dalle 24 alle 8 il 16 settembre in attività notturna. Saranno nel caso garantite le prestazioni indispensabili e i contingenti minimi previsti dalla legge. Per i medici di emergenza territoriale è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative, ma saranno comunque assicurati gli interventi di soccorso avanzato, le attività nell'ambito di maxi emergenze o per rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico, i trasferimenti urgenti e le attività presso le centrali operative. Per i medici della medicina dei servizi territoriali è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative dalle 8 alle 20 del 15 e 16 settembre, fatte salve le prestazioni indispensabili previste dalla legge e dagli accordi di settore.
0: Sabato 12 settembre a Polcanto è stata inaugurata la panchina Lilla, simbolo di sensibilizzazione e attenzione verso i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, un momento importante che ha fatto parte della due giorni promossa in collaborazione con l'associazione SMS Polcanto nella frazione borghigiana alla tenuta Ferracci, dedicata alla conoscenza e alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari al sostegno dell'associazione Conversando. La panchina Lilla vuole essere un segno concreto e visibile, un invito ad ascoltare, a parlare, a chiedere aiuto e soprattutto a non lasciare sole le persone che affrontano un disturbo alimentare insieme alle loro famiglie. Grazie all'SMS di Polcanto, Conversando e Specchi e Tavole, alla due giorni organizzata nella tenuta Ferracci, hanno partecipato centinaia di persone.
2: Trasformare il momento della lettura da una dimensione individuale a una collettiva. È questo il tentativo che noi, Arci Macondo di Borgo San Lorenzo, proponiamo alla comunità con l'iniziativa Un'ora sola, tante piazze, una sola voce. Un'ora come il tempo di lettura del romanzo breve Bartleby lo scrivano di Melville, che sarà il testo lancio dell'iniziativa. Dopo la significativa esperienza del circolo del libro, vogliamo creare una nuova occasione per ritrovarsi attorno alle parole e alla lettura. E lo faremo cercando di coinvolgere più persone possibile, dal lettore costante a quello altalenante, da chi legge due pagine a sera, disteso sul letto prima di addormentarsi, sfinito dalla giornata di lavoro, al lettore vorace che consuma nei ritagli di tempo le pagine ingiallite dei suoi romanzi preferiti o lo schermo di un Kindle. Mercoledì 16 settembre, dalle 19, ci troviamo sulle scalinate di Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo, ma anche nelle piccole biblioteche di Luco, Ronta, nella stanza SMS di Polcanto e al circolo di Casaglia per ascoltare in diretta da Borgo San Lorenzo e sintonizzati su Radio Mugello nelle quattro frazioni l'incipit del romanzo di Melville. Inizieremo con 15 minuti di lettura ad alta voce, poi la lettura si fermerà per entrare in una dimensione silenziosa ma al contempo condivisa, nello stesso spazio, nel medesimo tempo. Un'ora sola, se vorrai. Potrai proseguire la lettura della tua copia di Bartleby lo scrivano, che potrai richiedere alla biblioteca di Borgo San Lorenzo, oppure leggere un libro a tua scelta. Scegli il presidio più vicino a te. A Borgo San Lorenzo, in Piazza del Popolo, a Polcanto, in via Tassaia 19, nella stanza SMS, a Luco, in via Farnocchia 17, in biblioteca, a Casaglia, in via Casaglia 19, al circolo, a Ronta, in via Faentina 64, in biblioteca. L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo. Un'ora sola, ti aspettiamo.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiano.

0: Giaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm. Venerdì 18 e sabato 19, dalle 18:30, cena con menù alla carta. E novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Info line 335-800-1624.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21:30.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
8: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. Bello.

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
1: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
2: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Sono le 16 e 31 minuti.
9: Gli annunci economici di Radio Mugello.
10: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366 8762 186. Cerco lavoro come meccanico, 331 811 8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza a zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp 349 4951 919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello 339 8605 700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo 366 7408 703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa 329 9783 001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3000 litri anche singolarmente 339 4864 034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro, 377 4169 619. Vendo impianto Hi-Fi Philips vintage fine anni 70 compreso di due casse originali, prezzo 250 euro, 320 0209 027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm, misure 1,93 m x 95 333 6148 028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC 327 3499 366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21 389 1207 177. Signora signora 45enne di Borgo San Lorenzo Automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348 8950 652.
9: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
0: 334 79 88 000.
11: Mi hanno visto bere a una fontana.

0: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa. Radio Mugello c'è!
1: Radio Mugello.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
4: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Barbamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello, martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm, venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta, e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica, infoline 335 8001624.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Incidente stradale nella tarda serata di domenica 13 sulla provinciale 41 Saginalese nei pressi di Ponte a Vicchio nel territorio comunale di Vicchio. Erano circa le 23 quando l'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un cinghiale ha provocato un incidente che ha coinvolto complessivamente 3 autovetture. A bordo dei mezzi si trovavano 6 persone, 4 di loro sono state soccorse e successivamente trasportate al pronto soccorso dell'ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo per gli accertamenti sanitari del caso. Secondo le informazioni disponibili non avrebbero riportato conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte e fornito assistenza durante le operazioni di soccorso. Presenti anche i sanitari e i carabinieri ai quali sono spettati i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Un altro incidente nel pomeriggio di domenica, un'auto e una moto si sono scontrate a Galliano nel comune di Barberino di Mugello. Sul posto sono stati immediatamente attivati i soccorsi sanitari. È intervenuta l'automedica, 2 ambulanze ed è stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso.
3: Una notte senza entrata verso Firenze al casello di Barberino di Mugello. Lo comunica Autostrade per l'Italia. La stazione rimarrà chiusa in ingresso in direzione del capoluogo dalle 22 di lunedì 14 settembre alle 6 di martedì 15 settembre. Il motivo è tecnico, si tratta di lavori di ispezione delle barriere di sicurezza, un controllo periodico che richiede la sospensione temporanea del traffico in entrata.
2: Sabato 19 settembre, in occasione del World Clean Up Day, il comune di Marradi promuove una serie di iniziative dedicate alle buone pratiche ambientali, alla cura del territorio e al decoro urbano attraverso 2 diverse azioni rivolte alla comunità. La prima è Facciamo Pulizia, Puliamo il Mondo a Marradi, l'iniziativa di volontariato ambientale organizzata nell'ambito di Puliamo il Mondo, la campagna promossa da Lega Ambiente. L'appuntamento è sabato 19 settembre alle 10 con ritrovo sotto al mercato coperto. Per una giornata di raccolta dei rifiuti e pulizia degli spazi pubblici insieme a cittadini, associazioni, amministrazione e volontari. La seconda riguarda i cani. Grazie ad una convenzione con il centro commerciale naturale Il Castiglionchio e con il supporto di ERA, a partire dal 19 settembre saranno distribuiti gratuitamente ai proprietari di cani degli appositi kit composti da portasacchetti e borraccia.
4: Trasformare il momento della lettura da una dimensione individuale a una collettiva. È questo il tentativo che noi Arci Macondo di Borgo San Lorenzo proponiamo alla comunità con l'iniziativa Un'ora sola, tante piazze, una

0: Da chi legge due pagine a sera, disteso sul letto prima di addormentarsi, sfinito dalla giornata di lavoro, al lettore vorace che consuma nei ritagli di tempo le pagine ingiallite dei suoi romanzi preferiti o lo schermo di un Kindle. Mercoledì 16 settembre, dalle 19, ci troviamo sulle scalinate di Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo, ma anche nelle piccole biblioteche di Luco, Ronta, nella stanza SMS di Polcanto e al Circolo di Casaglia per ascoltare in diretta da Borgo San Lorenzo e sintonizzati su Radio Mugello nelle quattro frazioni, l'incipit del romanzo di Melville. Inizieremo con 15 minuti di lettura ad alta voce, poi la lettura si fermerà per entrare in una dimensione silenziosa ma al contempo condivisa, nello stesso spazio, nel medesimo tempo, un'ora sola se vorrai. Potrai proseguire la lettura della tua copia di Bartleby, lo scrivano, che potrai richiedere alla biblioteca di Borgo San Lorenzo, oppure leggere un libro a tua scelta. Scegli il presidio più vicino a te, a Borgo San Lorenzo in Piazza del Popolo, a Polcanto in via Tassaia 19 nella stanza SMS, a Luco in via Farnocchia 17 in biblioteca, a Casaglia in via Casaglia 19 al Circolo, a Ronta in via Faentina 64 in biblioteca. L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo. Un'ora sola. Ti aspettiamo.
1: Sono iniziati i campionati del calcio dilettanti nel girone B dell'Eccellenza. L'Audax Rufina ha debuttato perdendo 2-1 rimontata sul campo del Montespertoli. Nel girone A della promozione la Fortis Juventus ha vinto per 1-0 sul campo del Forte dei Marmi, mentre il Luco ha vinto per 3-1 sul campo del San Marco Avenza. Nel girone C della promozione sconfitta casalinga per 3-0 dell'Alleanza Giovanile di Comando contro l'Africo. Per quanto riguarda invece il campionato di Ravenna della seconda categoria, la Marradese ha debuttato da neopromossa vincendo 1-0 in casa contro il Camerlona. Per quanto riguarda la Coppa, nella Coppa Toscana di prima categoria la Gallianese ha battuto 2-1 il Saginale, mentre il Barberino ha vinto per 1-0 sul campo del San Godenzo. Nella Coppa Toscana di seconda categoria il Londa è stato battuto 2-0 sul campo del Pelago, mentre la partita tra Pirezzuola e Reconquista si giocherà il 30 settembre prossimo. Nella Coppa Fringuelli di terza categoria il Vicchio Sandro Vignini ha battuto per 1-0 la neonata Lions Fortis Juventus. Per i commenti, le interviste e gli approfondimenti di tutte queste partite della domenica, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle ore 18:45 con la prima puntata stagionale di Contropiede.
2: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni online e in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
8: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS.

0: Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Radio Mugello.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
1: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
5: State con noi e state con Radio Mugello. State con noi e state con Radio Mugello.
6: Il male esiste, è un dato di fatto e non si può annientare.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca cameriere e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Sono le 17:33.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom, anche domenica 20.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
11: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
12: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
13: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
14: State con noi. Estate con Radio Mugello.
15: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 19 e chiusa domenica 20 settembre.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
6: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: In ogni momento della tua giornata
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
9: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Rufina il piano comunale di protezione civile è diventato oggetto di un percorso che ha coinvolto cittadini, frazioni e scuole. L'esperienza sarà presentata martedì 15 settembre alle 18 nella sala civica Barbugli. Un incontro aperto alla cittadinanza per condividere quanto emerso. L'appuntamento si aprirà con i saluti di Daniele Venturi, sindaco del comune di Rufina, Roberto Ciappi, delegato della protezione civile di Anci Toscana e sindaco di San Casciano Val di Pesa e dei consiglieri regionali Serena Spina e Francesco Casini. È stato invitato anche il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Con Rufina si prepara il percorso in numeri e parole. Si passerà al racconto del percorso fatto insieme a Gloria Terenzi, presidente di Lares Toscana. La parola passerà quindi alle scuole che hanno partecipato al progetto, con la protezione civile vista dai ragazzi, che vedrà protagonisti insegnanti, studentesse e studenti dell'istituto comprensivo di Rufina. Introduce Paola Gallo, dirigente scolastica dell'istituto. Alle 19 il confronto entrerà nel merito delle indicazioni emerse durante il progetto, con dal confronto al piano cosa ci portiamo a casa. Cittadini, studenti e protagonisti del percorso si confronteranno con Gloria Terenzi, presidente di Lares Toscana, e Daniele Venturi, sindaco di Rufina, in particolare su come il piano possa diventare sempre più conosciuto e utilizzato dalla comunità.
3: La regione toscana informa cittadini e pazienti che il 15 e 16 settembre prossimi si potrebbero creare disagi per effetto delle eventuali adesioni dei medici di medicina generale allo sciopero nazionale proclamato dal Sindacato Medici Italiani nei due giorni dalle 9 alle 20. I medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta garantiranno le visite domiciliari in considerazione delle condizioni cliniche e delle possibilità o meno di spostamento del paziente, le visite in assistenza programmata a malati terminali e le prestazioni di assistenza domiciliare integrata, ma saranno sospese tutte le altre attività rese per le ASL. I medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria si asterranno dal lavoro reso per le ASL dalle 8 alle 20 se in attività diurna e dalle 20 alle 24 il 15 settembre e dalle 24 alle 8 il 16 settembre in attività notturna. Saranno nel caso garantite le prestazioni indispensabili e i contingenti minimi previsti dalla legge. Per i medici di emergenza territoriale è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative, ma saranno comunque assicurati gli interventi di soccorso avanzato, le attività nell'ambito di maxi emergenze o per rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico, i trasferimenti urgenti e le attività presso le centrali operative. Per i medici della medicina dei servizi territoriali è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative dalle 8 alle 20 del 15 e 16 settembre, fatte salve le prestazioni indispensabili previste alla legge e dagli accordi di settore.
2: È una vibrante lettera quella che il sindaco di Marradi Tommaso Triberti, il presidente della Fondazione Marradi Cultura

0: campana a Marradi per custodire nel suo paese natale la figura di uno dei maggiori poeti italiani del Novecento. L'iniziativa, come spiegano i firmatari, non vuole essere una controversia contro Scandicci, di cui peraltro si riconoscerà cura il valore della memoria custodita, ma un atto di giustizia culturale, restituire centralità alla sua opera e alla sua identità di poeta, liberando la sua memoria dallo stigma della condizione clinica. Più che alla storia della psichiatria, Dino Campana appartiene alla storia della poesia, si legge in un passo della lettera. Il Comune, la Fondazione e il Centro Studi si dichiarano fin da subito disponibili a confrontarsi con la Regione, il Comune di Scandicci e la Diocesi, per avviare un percorso rispettoso, condiviso e degno della grandezza immortale di Dino Campana. Sabato 12 settembre a Polcanto è stata inaugurata la panchina Lilla, simbolo di sensibilizzazione e attenzione verso i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, un momento importante che ha fatto parte della Due Giorni promossa in collaborazione con l'associazione SMS Polcanto nella frazione borghigiana alla tenuta Ferracci, dedicata alla conoscenza e alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari al sostegno dell'associazione Conversando. La panchina Lilla vuole essere un segno concreto e visibile, un invito ad ascoltare, a parlare, a chiedere aiuto e soprattutto a non lasciare sole le persone che affrontano un disturbo alimentare insieme alle loro famiglie. Grazie all'SMS di Polcanto, Conversando e Specchi e Tavole, alla Due Giorni organizzata nella tenuta Ferracci, hanno partecipato centinaia di persone.
1: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Ed ora, ecco la settimana del The Lodge Farm. Venerdì 18 e sabato 19, dalle 18.30, cena con menù alla carta e novità, da sabato 19 settembre, saremo aperti tutti i sabati anche a pranzo. Domenica 20 settembre dalle ore 12, il brunch della domenica. Infoline 335 800 1624.
8: Renault. Non tutti gli ibridi sono uguali. La tecnologia Full Hybrid Tech è una delle più efficienti e vendute in Italia, con un'autonomia fino a 1100 km e fino al 40% di risparmio carburante. A settembre scopri il Renault Clio Full Hybrid Tech tua con un'offerta esclusiva e la nuova gamma E-Tech Series, ora disponibile su Renault Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend E-Tech.

0: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
1: State con noi e state con Radio Mugello.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
7: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
8: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom, anche domenica 20.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: E lei che cosa ne pensa?
11: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
10: Conviene. Ma vai da Conad.
12: Via, via. Vieni via con me.
13: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
10: Conad.
14: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
15: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
16: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
17: State con noi. Estate con Radio Mugello.
18: Pensa fuori dall'ordinario.
19: Pensa fuori dall'ordinario.
20: Radio Mugello suona diversa dalle altre perché è inconfondibilmente unica.
19: Come te.
18: Come te.

0: Mugello, in collaborazione con il Comitato Regionale Toscano della Lega Nazionale Dilettanti, presenta Contropiede, notizie, commenti, curiosità e numeri del calcio dilettanti del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. Contropiede, un programma di Alessio Barletti, Marco Gianassi e Pietro Ballini, con la collaborazione di Fabrizio Paoli e Lorenzo Cancemi.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional.
3: Parlate un po' nei microfoni.
4: Eh? Bye bye bye bye bye bye bye.
2: Metti la testa in buone mani.
5: Buonasera amici, ma soprattutto amiche di Radio Mugello. Buonasera a tutti gli ascoltatori amanti di calcio dilettanti. Buonasera a Marco Gianassi, così cominciamo subito.
4: Buonasera a tutti e torniamo dopo quasi 4 mesi.
5: Non ne potevamo più, anche se Marco ci ha tenuti aggiornati con Aspettando Contropiede, e Contropiede l'ha tenuto vivo tutta l'estate nei nostri notiziari, ma insomma c'era voglia di tornare a veder ruzzolare il pallone, a vedere quelle che sono state le nostre squadre, che peraltro sono aumentate, almeno quelle che seguiamo, perché quelle che seguiamo anche con le cronache dirette della domenica, perché tre sono salite dalla terza alla seconda, non ci sono state retrocessioni dalla seconda alla terza. In più quest'anno abbiamo deciso, ieri l'hai testato in primis, di seguire anche la Marradese, non tutte le domeniche, ma insomma cercheremo di seguirla il più possibile. Di conseguenza, insomma, è aumentato il lavoro per noi, sono aumentate anche le cronache, quindi io ringrazio tutti i ragazzi della redazione e le ragazze della redazione sportiva, visto che quest'anno trasmetteremo 5 partite a domenica, quindi una in più rispetto al solito. È un modo anche di avvicinarsi, Marco, e così terminiamo questa nostra introduzione oggi un po' più lunga, anche per festeggiare i 50 anni della radio che verranno raggiunti il 4 aprile del prossimo anno. È un impegno in più, avete visto sul nostro sito, oltre alla tradizionale scarpa d'oro che è ripartita, anche la nuova Superlega, una divertente gioco in cui metteremo i punti a confronto delle nostre squadre per metterle tutte in una lista, come se fossero in un unico campionato. Dalla prossima settimana partiranno anche i top 11, quindi tanta voglia anche da parte della redazione di seguire il nostro calcio, di seguire tante squadre, Marco, che in questa estate, più o meno travagliata a secondo dei posti, ma in alcuni casi hanno visto vere e proprie rivoluzioni. Quindi tu l'hai seguito anche con la tua rubrica, un Mugello calcistico trasformato in quest'estate.
4: Sì, sì, c'è stato del movimento e io per questo appunto ho fatto questa rubrica che si chiamava Aspettando Contropiede d'estate. Ora leviamo l'estate perché poi in settimana proverò a chiamare qualcuno che magari non riusciamo ad avere il lunedì sera, oppure non abbiamo le interviste della domenica che riusciamo, quindi avendo 18 con la Marradese,
5: 18 con la Marradese,
4: quindi insomma tutti non riusciranno ad avere spazio.
5: No, 19 con la Marradese,
4: 19, quindi si aumenta sempre. Quindi mi sono ripromesso anche tra le varie novità, si tratta di fare una chiamata telefonica e sentire cosa è successo la partita precedente o cosa bolle in pentola nelle società e nelle squadre, che appunto non tratteremo direttamente con interviste della domenica o telefonate lunedì. Insomma, questo è un impegno che mi sono preso per dare maggior voce a tutte le squadre, dall'eccellenza con la Rufina alla terza categoria della neonata Lions Fortis Juventus.
5: Tra l'altro, appunto, hai detto dei Lions Fortis Juventus, che sono la 18ª squadra che gioca in Toscana di quest'anno. Segno di una salute, non è sparito nessuno e non era così scontato quando ci siamo lasciati a maggio, anzi ha ripreso, anche se non con la prima squadra, il Sant'Agata, che quest'anno presenterà la squadra juniores. È sparita la Mattagnanese, ma ci sono ben tre squadre di Borgo San Lorenzo e del Mugello in Serie C2, segno, per quanto riguarda il calcio a 5, segno che comunque il nostro movimento è quanto mai sano e ha quanto mai voglia di confrontarsi.
4: Sì, no, questo è vero. Noi parliamo di calcio, ma giusto qualche minuto fa parlavamo io e te, e mi hai detto te, non lo sapevo, che a Borgo San Lorenzo, comune di Borgo San Lorenzo, per fermarci proprio dove siamo noi, su 19.000 abitanti ci sono 8.900 iscritti a società sportive.
5: Sì. Cioè, quasi uno su due.
4: Cioè, io sono rimasto, non devo andare a iscrivermi anch'io, perché insomma, e quindi insomma il movimento sportivo, noi ci fermiamo al calcio, poi il mercoledì ci sarà Fabrizio e parla di tutti gli altri sport, ma mi sembra una cosa molto importante, insomma, sia dal punto di vista ricreativo, ma anche, se vogliamo, strettamente la salute delle persone, insomma.
5: Non ci dimentichiamo, anche se partiranno, visto che al primo turno riposano, anche le ragazze di Yuri Falleri per quanto riguarda la Polisportiva San Piero, che quest'anno ha anche una squadra, se non erro, under 15, quindi per quanto riguarda il femminile. C'è da augurare buon calcio a tutti.
4: Sì, una buona stagione a tutte le società, indistintamente dalla più importante, di più alto livello, a quelli del più basso livello, che comunque portano avanti uno spirito sportivo importante, secondo me, da considerare senz'altro.
5: La sanità del nostro calcio, di cui abbiamo parlato in questi primi 4 minuti di introduzione tra me e te, con tutte le nostre società confermate, una in più, con una società di calcio a 5 in più, con l'under 15 femminile, con il Sant'Agata e torna agli juniores, è un dato che vale anche a livello regionale, che ha visto una grossa crescita da questo punto di vista, sotto tutti i punti di vista. L'ho visto in terza, l'ho visto tra i giovani, ed è uno dei punti che vogliamo trattare, dandogli la buona sera, dandogli il ben, perché come sempre cominciamo le nostre trasmissioni del lunedì con il presidente federale. Quindi buonasera e ben ritrovata, avevamo chiuso con te, a Paolo Mangini. Buonasera Paolo.
3: Buonasera, ben trovati anche a voi, ben trovati.
5: Allora, come stavo dicendo, se hai sentito l'introduzione, stavamo parlando di un calcio mugellano in salute, che ha visto tante promozioni a fronte di poche retrocessioni, squadre in più e tutto, un discorso che vale, dicevo, anche a livello regionale, dove si possono festeggiare numeri importanti in quest'estate.
3: Sì, noi siamo molto contenti delle iscrizioni, al di là dei campionati regionali che hanno gli organici che sono ovviamente più determinati, ma con la terza categoria, fermarsi ai dilettanti, la terza categoria negli ultimi 3 anni noi abbiamo avuto quasi 30 squadre in più. Noi siamo a 226 squadre, e queste 226 squadre in tutta la regione ci permettono, attraverso alcuni, chiamiamoli, spostamenti, perché ci sono alcune delegazioni che hanno, per esempio, Siena ha 20 società, non può fare un girone a 20, quindi ci sono stati alcuni spostamenti, così come sono state in altre delegazioni, ci permette di fare tutti i gironi a 16 squadre, a parte Arezzo, che lo farà a 18, perché quindi veramente un campionato di livello, un campionato che a noi dà molta soddisfazione, e dà anche molta soddisfazione l'aver in qualche modo registrato questo aumento vertiginoso negli ultimi anni. Io penso dovuto anche non solo alla grande attenzione, volontà dei dirigenti, ma anche a tutti gli incentivi organizzativi ed economici che noi abbiamo dato, proprio perché pensiamo che il campionato di terza categoria sia la base del nostro sistema e che deve essere sempre, sempre, diciamo, fortificata e numericamente elevata, per evitare poi che a fronte di rinunce in prima e seconda vada poi a giocarsi questo campionato, appunto perché le squadre devono rimpinguare quelle che eventualmente si sono o ritirate o fuse o comunque hanno smesso. Quindi questo è un grande risultato, come lo è secondo me il numero strabiliante rispetto agli anni passati dell'Under 18, 65 squadre, l'anno scorso 46, due anni fa 10. Cioè l'Under 18 vuol dire dare una risposta concreta, anche lì attraverso alcuni incentivi che appunto facilitano la partecipazione, una risposta concreta ai ragazzi dell'89. Dell'89, che sono il primo anno di juniores,
5: no, 2009 Paolo,
3: scusami 2009 89
4: i figli dei ragazzi sì, dell'89
5: i figli dell'89
3: esatto. erano già indietro, 2009 scusate, volevo dire 2009 non l'89, che forse non avrebbero trovato tutti i loro posti negli juniores, perché l'anno in quota degli juniores è 2008, quindi insomma noi abbiamo cercato di dare una risposta alle tante esigenze che ci potevano essere. Se ci mettono siamo contenti.
5: Paolo, per il resto come valuti il nostro calcio? Ogni anno l'estate siamo a vedere tra società in difficoltà, le variazioni degli ultimi anni a livello di legge sportiva, le difficoltà organizzative. Come hai, tu che sei in contatto chiaramente spessissimo con un po' i presidenti, dai piccoli, dalle piccole frazioni fino alle grandi città che giocano nei dilettanti, qual è la salute del nostro calcio?
3: Allora, se io dovessi dare un giudizio limitandomi solamente a quello che la legge, il famoso decreto 36 del 2021 ha fatto, ovviamente ha creato difficoltà soprattutto burocratiche alle piccole società, di altro tipo anche a quelle un po' più grandi. Però devo dire che se io guardo i numeri delle società complessivamente presenti nella nostra regione, devo dire che cioè la resilienza, la capacità, la passione e permettetemi di dire anche l'aiuto organizzativo, informativo, molte volte anche economico in situazioni particolari, ha in qualche modo garantito una tenuta, però anche qui c'è molto da lavorare, e noi come l'abbiamo fatto in questi tre anni, facendo in qualche modo, contribuendo veramente come Lega Nazionale Dilettanti a fare alcune modifiche piccole, però che hanno aiutato molte società, soprattutto terza, seconda e prima categoria. Continueremo in questa nostra opera di proposta, sperando che, come è successo in questi anni, il governo possa reperire le nostre proposte, e che sono quelle di buon senso. Direi anche una delle problematiche, però io giovedì avrò un incontro con l'ANCI, io ho già attivato da diversi mesi un tavolo con l'ANCI, perché una delle problematiche maggiori che si sta sviluppando negli ultimi anni è quella dei rapporti con i comuni. Io stamattina sono stato in un comune, l'altro giorno sono stato in un altro comune, per le problematiche legate o alla concessione di spazi, come succede in alcuni punti, oppure a problematiche legate alle convenzioni dovute al servizio di bando. Cioè io credo di aver incontrato in questi 8 anni, 7 anni, anzi sono credo più di 100-120 amministrazioni comunali, e questo, gli impianti sono un asset importante. Non a caso, e lo ripeto, come l'ho detto ormai in questi mesi dopo aver fatto le prime 2 o 3 riunioni, poi c'è stato l'estate, giovedì avrò un incontro con l'ANCI, perché anche lì l'ANCI, io non posso andare a parlare con tutti i comuni, io devo parlare con quello, con quell'ente che li rappresenta. Noi dobbiamo trovare una soluzione che non possa essere una soluzione, una o più soluzioni, che deve riguardare un po' una uniformità di comportamenti tra le amministrazioni comunali e le società in merito a concessione di impianti, concessione di spazi o convenzioni e bandi. Questo noi lo dobbiamo trovare, perché non è possibile che in Toscana ci siano 30, 40, 50 modi diversi di legare il rapporto società-amministrazione. E io credo che questo sarà uno dei temi importanti che caratterizzeranno la nostra azione in questi anni.
4: Presidente, buonasera. Una domanda secca e veloce. Per non vedere quell'episodio che è successo in Serie B con il Pisa, quel giocatore del Pisa che è stato Bojinov, è stato ricoverato, per il gran caldo si può fare qualcosa? Io ho assistito a due partite, il 23 di agosto e il 30 di agosto, tutte e due giocate alle 3:30, ma non si può fare qualcosa da parte della federazione?
3: Allora,
4: per evitare questi fenomeni sto parlando,
3: Sì, sì, la prima gara di Coppa, a Pisa, lei si sta riferendo alla Serie B?
4: Castellammare di Stabia a Pisa con i giocatori del terzino
3: Certo.
4: E quelli sono professionisti, tra l'altro.
3: Sì, sì, appunto. Ora, noi con le prime partite di Coppa ovviamente dobbiamo iniziare il 30, perché non c'è. Però noi dobbiamo mettere obbligatoriamente un orario di inizio, perché ce lo impone... Ma io, come dico a tutti, soprattutto con questa, come dire, con queste temperature che negli ultimi anni vanno sempre più a sfiorare settembre, ottobre, tutti hanno la possibilità a settembre di posticipare l'inizio. Ora, io non posso metterla di notte d'ufficio, perché di notte ci potrebbe essere un problema legato all'illuminazione, non tutti hanno l'illuminazione, quindi farei una discriminazione. Però io penso che forse anche dal 30, quando noi abbiamo iniziato, ho visto che molte società hanno chiesto il posticipo. Poi è chiaro che questo è un problema che si dovrà comunque affrontare, perché, come dico ormai da 2-3 anni, noi anche nella compilazione dei calendari abbiamo dovuto tenere di conto anche se non si sa mai quando può succedere, anche di, come dire, le condizioni climatiche, meteorologiche. Noi negli ultimi anni abbiamo avuto grandi difficoltà con le varie, purtroppo, varie alluvioni, piccole o grandi, oppure allerta rossa, o addirittura allerta arancione. Per esempio, l'allerta arancione dell'altro giorno
5: hanno chiuso tutti gli impianti sportivi, certo.
3: In alcuni comuni, ha comportato la chiusura dell'impianto. Ciò che, per esempio, l'anno scorso è avvenuto rarissimamente con l'allerta arancione, mentre l'allerta rossa addirittura siamo noi a rimandare. Ma anche questa allerta arancione, che è un'allerta, diciamo, che è più frequente, questo ci può mettere in grande difficoltà. Quindi noi dobbiamo in qualche modo tenersi da parte alcune domeniche, anche se qualche volta le persone, gli amici fuori, i centri, non riescono a capire perché noi si fa alcune cose, anche se noi lo spieghiamo. Però il problema climatico è comunque un problema e di cui dobbiamo tener conto, sia per l'inizio dei campionati o delle coppe, sia per la distribuzione delle varie domeniche all'interno della stagione sportiva.
4: Un'altra domanda velocissima: come sta andando con le nuove regole arbitrali in questi primi giornate di tra Coppa e campionato?
3: Allora, visto che le regole arbitrali già dall'anno scorso sono regole che modificano e di cui, come dire, modificano abbastanza profondamente alcuni modi di fare, un modo appunto fino ad ora seguiti, noi proprio per questo abbiamo iniziato già dal due venerdì fa un incontro con tutte le società di promozione e di eccellenza in videoconferenza, con l'ausilio di, tramite ovviamente, il presidente degli arbitri della Toscana, che ha fatto la lezione sulle nuove regole, ma l'abbiamo fatto in videoconferenza proprio affinché tutti fossero in grado di poterlo seguire. Lo abbiamo fatto

in modo tale che tutti abbiano una informazione capillare, non solo, ma ogni lezione, cioè ogni incontro che è appunto coordinato dal presidente, al nuovo presidente del CRA, Pier Paolo Nicola, verrà

0: uno sguardo alle nostre squadre mugellane, Valdisieve, Alto Mugello, che ripartano, dicevamo, quest'anno nel nostro territorio stretto, quello seguito a Radio Mugello, ne abbiamo 18, quindi dalla eccellenza con il ritorno della Rufina alla terza categoria con 4 squadre, quindi cosa ci dici delle nostre squadre?
1: Ma che sono state brave, perché insomma, voglio dire, qualcuno ha acquisito il diritto, so, per esempio la Rufina, all'eccellenza, altri si sono come dire, confermati, altri hanno vinto ovviamente. Quindi avere 18 squadre nelle 4 categorie, insomma, non è da poco, sarà un lavoro per voi se vi
0: quello
1: su
0: sì.
1: Questo di sicuro, cioè, però il vostro servizio è sempre stato capillare, vi toccherà spostarvi per qualche società che insomma, soprattutto di prima è stata inserita in un girone, tra l'altro richiesto anche, perché è un po' più omogeneo, anche come chilometri, insomma. Per il resto,
0: Noi ieri, per non farci marcare niente, siamo andati a seguire anche una squadra extra regionale. Siamo andati a vedere anche la Marradese ieri, che gioca in Emilia Romagna.
1: La Marradese che gioca in Emilia Romagna,
0: esatto.
1: Certo.
0: Quindi, insomma,
1: certo, così avrete la possibilità di confrontare con la, come dire, l'organizzazione, non so, o anche a livello arbitrale tra l'Emilia Romagna e la Toscana. Insomma, sono tutte esperienze che mi formano,
0: Marco, che ieri è andato a vederla, ha detto che là si gioca molto più sul velluto, vero?
2: Sì,
0: Marco?
2: Ma lo dice anche il presidente Naldi, che sentiremo dopo. Io sono rimasto sorpreso, perché ieri c'era Marradise Camerluna, che 4 mesi fa si sono giocati il playoff per l'accesso alla seconda, e anche in quel caso vinse la Marradise a Camerluna è una frazione di Ravenna, tanto per essere geograficamente niente, io ti posso dire, presidente, che i primi 10 minuti non c'è stato un fischio arbitrale. Io pensavo, ma questa è una amichevole, non è una... Invece era la prima del campionato con una squadra che, insomma, teoricamente con il dente avvelenato, che aveva poi è stata ripescata. Ma insomma, per dirti, ecco,
1: questo è un fatto positivo.
2: Molto positivo.
1: Che speriamo che lo sia anche sui nostri campi.
2: Quella la vedo più dura, la cosa. La vedo
1: però,
2: più dura.
1: Però lasciatemelo sperare.
2: Quello anche, senz'altro.
1: Insieme al settore giovanile, ormai da anni, sia quando c'ero io che quando poi c'è stato dal 2016-17 Rino Gabrielli, per progetti di, come dire, soluzione della cultura sportiva, ne abbiamo fatti diversi. Io spero che ci sia, che qualcosa che abbiamo seminato possa in qualche modo fiorire nel miglior modo possibile. Ma scusa, ma da Marradi a Ravenna quanto c'è?
2: Dunque, da Marradi a Camerluna è una frazione di Ravenna, ovest di Ravenna, sono, mi sembra, una novantina di chilometri. Ma fai conto, presidente, che questa squadra c'era anche l'anno scorso in terza, come se giocasse la Fortis con i Poggi Bonsi in terza categoria, tanto per far, perché sono sempre 80-90 chilometri.
1: Quindi un'ora e mezzo di strada,
0: abbondante.
2: Anche un'ora e 40. Anche un'ora e 40. In terza categoria.
1: La Marradese, sono diciamo veramente, allora andrebbe fatto un premio, perché non credo sia la stessa, solo una trasferta di queste
2: Sono tutte, la più vicina è Faenza, ma insomma Faenza è lì, ci arrivano a piedi, perché anche se sono 30
0: chilometri. Il derby con il Brisighella.
1: Questo dimostra la grande volontà dei nostri dirigenti, la loro bravura, diciamo passione, perché insomma è difficile pensare a un campionato dove in media c'è da fare uno e mezzo,
2: le nostre terze non sono così,
0: e questo va anche a premio, e poi ti lasciamo di quello che avviene in Toscana. Lì la seconda categoria è a livello provinciale e sono gironi da 14 in seconda categoria. Noi abbiamo a 16 anche la terza, quindi da questo punto di vista
1: quindi vuol dire appunto che siamo riusciti a far sì che i gironi di terza siano gironi di 16 squadre competitive, diciamo, con una loro dignità veramente, certo, da campionato. Questo ci fa piacere.
0: Paolo, grazie, buon lavoro a te, a tutto il comitato regionale, e ci risentiamo presto ai nostri microfoni.
1: Io vi ringrazio, buon lavoro lo faccio anche a voi che ci seguite, ci fa piacere, anche perché riuscite, come dire, in qualche modo a dare notizie, a amplificare le notizie. Questo per noi è importante, perché maggiore sono le conoscenze, maggiore sono le

0: affermazione e forse maggiore è, come dire, la capacità di rispondere alle tante problematiche che ci sono sul territorio. Quindi grazie veramente a voi e buon lavoro.
1: Buona serata Paolo, grazie.
2: Buonasera. Buonasera la diamo anche a Pietro il Grande che è qui accanto a noi.
3: Buonasera a tutti.
1: E ovviamente è partito in ritardo perché chi parte in ritardo alla prima giornata
3: arriverà sempre in ritardo anche nelle dopo.
1: Quindi. Allora Pietro, poi torniamo a parlare di quello che è ora il calcio giocato, perché appunto ieri Eccellenza e Promozione hanno già iniziato, qualche squadra già abbandonato la coppa, altre si giocheranno nell'ultimo turno il passaggio al turno successivo. Noi ci fermiamo con la prima pausa pubblicitaria con i mini numeri anche di Fabrizio Paoli e poi torneremo a parlare di Eccellenza.
4: I numeri a cura di Fabrizio Paoli.
5: In Eccellenza l'Audax Rufina viene battuta al debutto in campionato dopo 4 anni. Non capitava dal 2022, 0-2 in casa con l'Athletic Calenzano. Per la squadra di Francini, che nelle due stagioni precedenti aveva pareggiato all'esordio, è inutile il primo gol in campionato di Fantechi. In promozione la Fortezza Juventus torna a vincere al debutto dopo 5 anni. Il precedente nel 2021, 3-1 in casa contro la Chiantigiana. Per la squadra di Morandi è decisiva la prima rete stagionale di Marucelli, che non aveva mai segnato con la maglia biancoverde in campionato. Il Luco torna a vincere al debutto in campionato dopo 7 anni, l'ultimo successo nel 2019, 2-1 in casa contro la Larcianese. Per la squadra di Privitera, primo gol stagionale di Becucci e doppietta di Lazzari, che aveva già segnato in Coppa Italia. L'Alleanza giovanile di Comano viene battuta la prima giornata per il terzo anno di fila e per la quarta volta negli ultimi 5 campionati. La squadra di Dio Taiuti non ha vinto nelle prime 3 partite stagionali, segnando un solo gol. Nella classifica della Scarpa d'Oro Mugellana, infine, alla Comando Lazzari del Luco con 3 punti, che precede Fantechi dell'Audax Rufina, secondo con 1,75, e Marucelli della Fortis Juventus e Becucci del Luco, terzi con 1,50.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
7: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino. Barba a lama libera. Prodotti Graham Hill per la cura della persona. Prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58 047. Metti la testa in buone mani.
1: Allora, noi rientriamo in studio. Tra l'altro, diciamo, qualcuno se ne sarà già accorto, siamo in diretta in streaming, siamo in diretta sui 97, ma ci sono in questo momento dei problemi sui 99, quindi chi ci ascolta per radio sui 99 in questo momento non ci sta ascoltando. Noi parliamo di Eccellenza. Ieri si è iniziato con la trasferta della Rufina che intanto aveva lasciato nei giorni precedenti la Coppa Italia di Eccellenza, prima un pareggio in trasferta, poi una sconfitta in casa. Ieri era andata addirittura in vantaggio sul campo del Monte Spertoli, per poi essere ribaltata in pochi minuti ed uscire con una sconfitta nella prima giornata. Noi cerchiamo di capire com'è andata, che squadra ha fatto la Rufina, che è una di quelle che ha cambiato tanto in quest'estate dopo la promozione l'anno scorso, dal suo direttore generale Massimo Innocenti. Ciao Massimo, buonasera e ben trovato.
8: Ciao, buonasera a tutti, buonasera e complimenti per la trasmissione streaming. Non la vedo, però ti faccio i complimenti uguali.
1: Sei il primo, tolto il presidente regionale, a parlare per quest'anno, uno degli ultimi che ha chiuso l'anno scorso con la vostra bella vittoria, è uno dei primi. Com'è andata ieri, Massimo, in questo debutto in campionato?
8: Allora, io comincio dalla seconda domanda. Che squadra abbiamo fatto? Abbiamo fatto una squadra per salvarsi serenamente, ma se noi si pensa di approcciare le partite in un quarto d'ora, andare in vantaggio, giocare discretamente e poi smettere di giocare, noi è difficile ci si salvi. L'approccio alla partita è stato buono per un quarto d'ora, poi abbiamo smesso di giocare.
1: secondo
8: io le cose le dico sempre come stanno.
1: Ah, certo, l'anno scorso una tua svegliata è servita.
8: Decisamente. Ce ne vorrà anche quest'anno.
2: Dopo Fiesole, se non erro.
1: Massimo, secondo te, ma non è per trovare alibi o giustificazioni, e so che tu sei il primo che non ne cerca. C'è in questo, può essere in questo anche il fatto di una squadra cambiata in tanti elementi e quindi molto nuova rispetto all'anno scorso, in cui forse la giusta amalgama, i rapporti devono ancora crescere e cementarsi?
8: Tutto ci sta, tutti gli alibi di questo mondo, però noi dal 9 d'agosto ci alleniamo e il 15 settembre l'amalgama, se non si trova ora, quando si trova il 15 gennaio? Io credo che bisogna che ci sia un approccio completamente diverso, perché voglio dai giocatori più esperti un approccio diverso, un atteggiamento diverso in campo. Questo è poco ma sicuro. Quindi di conseguenza, ieri già avevo visto qualche avvisaglia contro il Sansovino, però vennero giù quattro volte e fecero tre gol, quindi tiriamo via. Ma ieri veramente in una squadra alla nostra portata dovevamo dimostrare molto di più di quello che abbiamo dimostrato. Abbiamo dimostrato di essere una squadra poco coesa, una squadra tutto fuorché compatta, di non essere pronti a quelle che saranno le battaglie dell'eccellenza, perché è un campionato completamente diverso.
2: Ecco Massimo, questa è la prima volta che parli in questi termini, o hai già parlato con la squadra o parlerai?
8: No, io non parlo con la squadra, parlo al direttore sportivo, ho parlato con gli addetti giusti, la squadra quando mi chiameranno dirò la mia alla squadra, per ora si limita a parlare al direttore sportivo e all'allenatore.
2: Ho capito.
8: Ho parlato con loro, basta.
2: Ho capito.
8: Spero gli arrivi, grazie alla vostra splendida trasmissione.
2: Anche in streaming. Anche in streaming.
8: Anche se, quindi okay, lo possano anche rivedere. Io non mi nego mai, a cominciare da quello di Simi Figliolo, non lego mai, nego mai quello che si dice, e lo rifarei, e figurati oggi se non dico queste cose.
2: Però alla luce di due sconfitte, il ritorno con il Sansovino e la partita di ieri a Montespertoli, c'è comunque da essere, come dire, consci che la squadra è stata fatta con buoni crismi, insomma, siete una neopromossa, ma insomma i nomi ci sono. Certo, ora vanno messi in campo però questi nomi, o perlomeno vanno, come dire, vanno assemblati bene, ma questo sarà un compito di Francini, allenatore.
8: Francini è bravissimo, il mister è bravissimo, quindi riuscirà sicuramente in questo. Abbiamo fatto le belle prestazioni a Sansovino, eravamo già coesi e compatti e l'amalgama c'era, e la domenica dopo non c'è più e a Montesperto non c'è. Domenica arriva l'Antella, quindi ecco, si vede subito come siamo fatti.
2: E l'Antella
8: abbiamo
2: sarà...
8: le prime cinque partite molto difficili, molto. E con questo approccio non si gioca.
2: Bene, allora...
1: Massimo, senza guardarsi in casa... qual è la valutazione che fai di questo girone al vostro ritorno in eccellenza?
8: Ma io gli do un bel lotto a questo girone, perché è un girone importante fatto di squadre attrezzate, di società blasonate, e quindi di conseguenza bisogna stare molto attenti. Te l'ho dimostrato ieri, il Sansovino che va a Colle e inciampa, quindi ci può essere sicuramente tante sorprese. Ma noi dobbiamo pensare al nostro, guardarci in casa nostra e cercare di dare il massimo. Io, quando i ragazzi escono dal campo e hanno dato tutto, io sono sereno e tranquillo. Quando vedo invece che non è così, allora non mi piace, perché sono convinto che ieri si poteva dare molto di più. Dopo il vantaggio, smettere di giocare in quella maniera o pensare a fare i presuntuosi non mi pare proprio il caso.
2: Bene Massimo, grazie di tutto, buona serata, in bocca al lupo ai bianconeri.
8: Grazie
2: bianconeri.
8: A voi e complimenti di nuovo per la trasmissione.
1: Grazie Massimo, buon lavoro.
8: Ciao ragazzi, ciao, buonasera.
1: Allora, abbiamo sentito Massimo Innocenti, noi credo ci fermiamo, pausa pubblicitaria e poi ampia pagina di promozione.
9: Radio Mugello. Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
11: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
11: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
1: Allora, rientriamo in studio per parlare di eccellenza, di promozione che è partita benissimo per quanto riguarda il girone A, meno il girone C. Due trasferte entrambe sul mare per le nostre squadre e due vittorie importanti, quella del Luco sul campo del San Marco Venza per 3-1 e quella importante della Forti su un campo difficile quale quello di Forte dei Marmi per 1-0. E noi proprio dalla Fortis partiamo, Fortis anche qui in cui si è cambiato molto, sì, in quest'estate, non si è cambiato e si riparte dal tecnico cui ha ben concluso la stagione la Fortis lo scorso anno, ovvero Claudio Morandi. Ciao Claudio, buonasera e ben trovato.
13: Buonasera a voi.
1: Allora, buon modo di approcciarsi a questo campionato di promozione, partenza col piede giusto, insomma. Cosa è andato ieri e cosa ancora invece ai tuoi occhi deve essere migliorato?
13: Allora, sì, effettivamente è andata bene. Siamo contentissimi di aver approcciato questo campionato con una vittoria. Come detto prima nell'analisi, non è semplice mai vincere in un campo come quello del Forte dei Marmi. La squadra andava di fatto, è stata sostanzialmente rivoluzionata. Per il primo anno da quando sono alla Fortis posso iniziare da inizio stagione e questo è un vantaggio enorme. Io ieri ragazzi gli ho chiesto un'identità, creare, di far vedere un'identità di squadra, che durante il periodo di amichevoli e anche Coppa c'erano delle situazioni che non erano ovviamente oleate o comunque nei canoni richiesti. Ieri ho visto una squadra con la S maiuscola sotto tutti i punti di vista, poi da lì a migliorare, santo c'è da migliorare, però ecco, la squadra l'ho vista.
2: Claudio, buonasera, mi è balzato agli occhi il fatto che ci sono tre ammoniti e un espulso. È stata una gara piuttosto tesa da questo punto di vista?
13: No, l'espulso non c'è stato.
2: Io ho letto Barzagli per doppia ammonizione, allora ho letto male.
13: No. Abbiamo avuto cinque ammonizioni.
2: Ho letto
13: abbiamo
2: sul
13: avuto
2: sito.
13: Cinque ammonizioni, ma no, Barzagli no. Anzi, Barzagli diciamo ieri
2: allora,
13: è stato incommiabile perché alla fine è rimasto in campo nonostante abbia preso una gomitata o addirittura forse qualcosa in più nel naso e l'ho dovuto tamponare realmente per 5-6 minuti rimanendo indietro.
2: Nessun espulso, è una fake news. Non
13: no,
2: c'è...
13: diciamo che è una fake news di ieri, perché sì, effettivamente nelle amichevoli in Coppa non siamo stati di lì.
2: Esatto, io ho visto la partita di Scarperia contro il Dicomano, lì ci fu Romanelli. Ma detto questo, parliamo ora appunto la partita di Coppa che giocherete dopodomani, mercoledì 16 alle 20:30 alle Cortine di Scarperia, e dovete vincere nel Luco per passare il turno.
13: Sì, esatto, sì, sì, questo è ovviamente un derby come tale va vissuto, quindi è una partita nella partita. Il nostro obiettivo è quello di provare in tutti i modi ad andare avanti, perché se no è inutile girarsi intorno a un pollice. Non perché è normale, una volta passato il triangolare rimane in 16, quindi insomma io ho avuto la fortuna da allenatore di poter alzare quella Coppa due volte, una volta era in seconda, una volta era in promozione, quindi per me la Coppa ha un fascino unico. Abbiamo un risultato solo da fare, giocare contro una squadra che, a quel che so, da quello che si sente dire, è molto brillante, e lo testimonia il fatto che due partite ufficiali ha vinto entrambe le gare, quindi si sta parlando di una squadra, seppur totalmente rinnovata, con delle qualità, perché non vinci a caso quel Dicomano e vai a essere una marcavenza, vinci 3-1, quindi massimo rispetto e anzi massimo attenzione alla partita di mercoledì. Da lì a dire che mercoledì per noi è una partita normale di Coppa, tanto è no, questo assolutamente l'obiettivo è quello di in tutti i modi provare a vincere, questo è fuori discussione.
2: Per quanto riguarda il campionato, giocherete a Ronta? Sempre?
13: Ancora non lo so, sono sincero, è naturale che siamo fuori casa anche quest'anno per almeno metà della stagione, forse per tutta, non si sa quello che accade a livello dei lavori allo stadio Romanelli, questo è un problema. Se giochiamo a Ronta, giochiamo a Scarperia, giochiamo in un altro campo, io non lo so. Sicuramente spero che il comune venga incontro a una società che ha fatto sforzi enormi per creare una struttura per far sì di riportare tanti ragazzi nella scuola calcio, quindi insomma io fossi comune insomma ci penserei bene a far sì che una società con, e non è una smancieria, tanto mi conoscete, certo, un presidente che ha messo anima e cuore per una società in questo modo, ecco, io gli verrei incontro in tutti i modi, ecco, detto sinceramente.
1: Claudio, non voglio farti arrabbiare alla prima puntata.
13: No, è tanto, ma arrabbio lo stesso.
1: No, ma per la domanda che voglio farti, che è in questo senso. Tu non hai mai guardato, hai sempre detto io guardo noi, non guardo il calendario, me ne frega dei commenti, io penso a quello che dobbiamo fare noi. Ti chiedo, visto che al contrario delle altre esperienze che hai avuto a Borgo, quest'anno la Fortis non dico che sia e non lo è forse considerata la prima favorita del campionato, ma ha comunque delle ambizioni diverse anche degli addetti ai lavori, ti chiedo se anche a te a livello di organizzazione, di approccio con i ragazzi, di preparazione è cambiato qualcosa oppure no, se il tuo metodo di lavorare e di porti è lo stesso.
13: Allora, è normale che la mia indole non cambia a prescindere da qual è l'obiettivo, questo è fuori discussione, io sono io e quindi sono questa maniera e non mi modifico, sono sempre una persona diretta, schietta, sincera, e questo tutti lo sanno, almeno lì a Borgo l'hanno capito. Ambizione, prima di essere ambito, anche ambizione sono io, questo è fuori discussione, cioè io so quello che è stato fatto a Borgo quest'anno, poi da lì a vedere quello che accade non si può sapere, perché c'è miliardi di variabili,
1: certo,
13: perché analizziamo soltanto, io ho un giocatore l'anno scorso che andava in doppia cifra, è stato uno, ha buttato dentro 200 gol in campionato, certo, e io ce l'ho fermo, non so ancora per quanto, forse dicembre, forse novembre, forse gennaio, quindi capite bene che già quello un po', se uno vuole, no, può analizzare, certo, e dire forse qualcosa almeno puoi avere come freccia il tuo arco, ma non me ne frega nulla, come non me ne fregava quando non ce l'avevo prima, non me ne frega nulla ora. Chi non ce n'è uno, c'è un altro. L'obiettivo è chiaro dentro di me, è chiaro per la squadra. Da lì a arrivare a quello che è un traguardo, perché sarebbe un traguardo, bisogna essere tutti quadrati. Ho la fortuna che quest'anno hanno creato uno staff importante insieme a me, perché ho Marco Vestri, è un ragazzo d'oro che mi fa una gran parte e mi dà la grandissima mano. È ritornato Vinci a fare preparatore dei portieri. C'è un Matteo che comunque è un preparatore atletico, cioè è stata creata una struttura, uno staff, quindi si vede nella società la voglia di fare calcio come deve essere fatto, e non è scontato dopo tutto quello che è stato 2 anni fa. Quindi c'è da fargli un applauso a prescindere dal fatto che io posso vedere 3 partite e mi mandano via dopo 3 domeniche. Non mi cambia il pensiero di queste persone. Certo. È bene essere chiari. E quindi Borgo, che non è l'ultima città di Mugello, secondo me può dormire sonni tranquilli con questa tipologia di società, e allo stesso tempo l'amore verso questa maglia non l'hanno mai mancato, perché anche ieri sono venuti a Porte dei Marmi, nonostante certo. I vari Daspo che ci sono stati, quindi, insomma. Comunque mercoledì si spera di fare un bel lavoro, questo se può sapere la verità. Mercoledì ci tengo, ecco, ci tengo più mercoledì che per un'altra volta, ma mia perché ce l'ho con lui, ma per portare a me non me ne frega nulla. Campanilismo è per chi ci abita, io vengo da Firenze, sono forestiero.
1: Ma vuoi andare avanti in Coppa?
13: Io voglio andare avanti in Coppa, ecco, questo che sia chiaro, cioè può esserci chi vuole da quell'altra parte.
1: Claudio, grazie, buon lavoro e grazie, bocca al lupo per questa stagione.
13: Grazie, bene.
1: Buonasera. Ciao, buona serata. Allora, e noi, visto che Di Luco ha appena finito di parlare Claudio Morandi, parliamo di Luco, che ieri a sua volta è andato a ottenere un grande risultato, andando a vincere 3-1 sul campo del San Marco Avenza. Ne parliamo con il suo direttore sportivo Alessio Miliani. Ciao Alessio, buonasera e ben trovato.
14: Buonasera a tutti, salve, buonasera.
1: Allora Alessio, che tante volte, insomma diverse volte abbiamo sentito i nostri microfoni in altra veste, lo ritroviamo come hai fatto Marco durante aspettando Antropia dell'estate nel ruolo di direttore sportivo. Un modo migliore di iniziare non poteva esserci: vittoria in Coppa, vittoria in campionato all'esordio in trasferta, ma evidentemente è presto per giudicare, ma insomma segno che a Luco si è lavorato con la testa e con le idee chiare.
14: Allora, io ovviamente ora è prestissimo per giudicare, perché di agosto il calcio di inizio campionato non rispecchia mai i valori probabilmente reali del campionato, però è chiaro che noi siamo molto contenti, io personalmente molto contento dei profili scelti, io parlo a livello umano prima di tutto, e anche dei buoni giocatori, perché comunque sia, ricordo ancora, abbiamo portato su tutti insieme, io ma insieme alla società, insieme a Marco, il mister, 18 giocatori su 23 nuovi, ne ho chiamato un centinaio. E è la verità, questo perché è tutto scritto, però questo ci ha permesso di...
2: Perdonami Alessio, ma su 100 solo 18 hanno accettato la corte del Luco?
14: No, 18 nel senso che comunque poi ci sono anche motivi economici, motivi certo, anche di certo. Tutti, come voi sapete benissimo, a maggio cercano una serie D, poi magari ora sono gli stessi e ti chiamano per dirti guarda magari sono libero, purtroppo il calcio è questo, no, tutti vanno in serie D a maggio e poi dopo a metà settembre ti chiamano che magari sono senza squadra, il calcio purtroppo è anche questo. Quindi diciamo la difficoltà ovviamente logistica la sappiamo tutti, non è facilissimo, come anche altri posti di Mugello, non soltanto Luco. Però diciamo abbiamo scelto dei profili umani sicuramente interessanti e sono neanche calcistici, giocatori anche giovani di buona prospettiva.
2: Ecco,
14: questo è quello che penso io.
2: Ecco Alessio, io ho visto, eravamo vicini tra l'altro alla partita contro il Dicomano, io ho avuto l'impressione che il vostro bel primo tempo sia dovuto soprattutto, come dire, alla vostra tenacia, volontà. Magari il Dicomano ha un peso specifico maggiore, mi riferisco a quella partita, ma è forse anche questo che determina questi risultati iniziali. E poi non dimentichiamo che hai preso anche dei giocatori dalla prima categoria, quindi forse anche questo desiderio di farsi vedere è importante?
14: Sì, l'abbiamo preso questi tipi di giocatori intanto per un motivo anche, come ho detto prima, per entrare in quello che a Luco giustamente sono molto attenti di budget. Chiaro che prendendo i giocatori da sotto hanno la fame di provare a diciamo a migliorarsi e comunque a farsi vedere. Abbiamo in squadra 5 retrocessi del scorso anno, 5 giocatori retrocessi, che comunque sia vuol dire che comunque lo scorso anno hanno fatto male, però hanno grandissima tutti, questo lo confermo, voglia di rivalsa. Dio umano è vero, eravamo insieme a vedere la partita, una squadra che è forte, una squadra importante, esperta anche per la categoria, però abbiamo fatto un gran primo tempo con questa grande voglia di sacrificarsi, di corsa, e comunque sia anche con buoni valori. È chiaro che questo tempo è venuto fuori la loro forza, la loro qualità e tutto, un po' di fortuna, diciamo la verità anche, però abbiamo fatto una buona gara. La stessa cosa ieri, alla fine più o meno è andata in quel modo lì, ecco.
2: Lo davano abbastanza, come dire, accreditato questo San Marco Venza, che dovrebbe essere sulla carta migliore di quello di quattro mesi fa, quando guadagnò la salvezza sul campo del San Piero a Sieve.
14: Allora, io il girone del mare, l'avversario lo conoscevo molto meno. Ho sempre fatto il girone ovviamente aretino e quello del mare, della Maremma, quindi lo conoscevo il giusto. È una squadra ovviamente anche loro abbastanza giovane, una squadra che ha dei buoni valori anche loro, come tutte le squadre, ovviamente 4-5 giocatori importanti sono ovunque. Ieri sinceramente abbiamo fatto bene, non voglio dire abbiamo schiacciato perché sarei bugiardo, però abbiamo fatto una partita importante. Poi detto questo, il calcio è, mi segnate voi, no? È strano, 0-0 dopo due minuti, hanno sbagliato un gol a 2 centri dalla porta, si fanno un 1-0 dopo due minuti, probabilmente cambia la partita, no? Però poi siamo stati bravi a fare quello che abbiamo fatto fino alla fine.
1: Alessio, prima che tu entrassi in collegamento, eravamo in collegamento con Claudio Morandi, tecnico della Fortis, che diceva che lui tiene tantissimo alla partita di mercoledì, ma non perché ce l'ha con il Luco, ma perché per lui la Coppa è un traguardo importante e passare questo turno vuol dire essere nelle prime 16, quindi avere un cammino davanti, e che quindi per la Fortis passare il turno è una cosa a cui tengono. Ti chiedo che valore ha questo incontro e la Coppa per il Luco, e o se invece sarà l'occasione magari di dare spazio a chi gioca meno in campionato.
14: Allora, se parlate con me della Coppa, parlate con uno che in 17 anni è arrivato spesso in fondo, che ci ha sempre fatto le mie, tra virgolette, i miei traguardi. Quindi abbiamo vinto, l'ho persa proprio con Claudio quando era alle Boschi al 118 minuto, quindi per me la Coppa è fondamentale. Quindi non si gioca per, come tutti, per vincere, no? È chiaro che la nostra rosa non è paragonabile a livello probabilmente anche numerico, no? Rispetto a altre rose. Noi siamo 20-21 in questo momento, è chiaro che c'è da girare un po' perché è una cosa fisiologica, però noi giochiamo assolutamente per vincere e per passare il turno. Poi quello che succede ci mancherebbe, lo dice il campo, se sono più bravi vinceranno, si batterà le mani, però ecco, noi assolutamente giochiamo per fare battaglia al 1000 per 1000.
2: E però vi può bastare il pareggio a differenza della Fortis?
14: Sì, ma tanto noi se giochiamo a pareggiare perdiamo, quindi il calcio è questo, non si può fare a stare a fare calcoli, insomma. Poi in questo momento siamo a metà settembre, è chiaro, giochiamo per... Ma deve essere per noi, secondo me, ma non solo la Fortis, tutte le partite, una gioia, no? Scendere in campo con entusiasmo. Abbiamo sulla carta, anche in campionato sulla carta, posso dire 8-9 squadre più quotate sulla carta. Giochiamo al 100%, poi vediamo cosa succede. Se la Fortis è più brava vinceranno, non c'è niente da fare. Però anche noi giocheremo sicuramente al massimo, questo sicuro.
1: Alessio, grazie, buon lavoro e buona serata.
14: Grazie, buonasera a tutti, e saluto gli spettatori. Grazie, arrivederci.
1: A te. Pietro, prossimo turno entrambe in casa, Fortis e Luco
2: Monsummano. Sì.
1: Ha due riprove subito.
3: Sì, due riprove importanti. Il discorso della Fortis del campo ancora è un po' una cosa un po' in bilio.
1: Per ora si parla di Ronta e poi.
3: Ma c'è anche un discorso di allenamento importante andando verso l'inverno, che alla fine l'illuminazione del campo non gli aiuterà sicuramente anche per gli allenamenti, a prescindere poi dal campo della domenica. Però vediamo, ci aspettiamo delle buone cose sia dalla Fortis che anche dal Luco.
2: Insomma, bene. La Fortis come organico ora si è fatto male Guidotti, per l'amor di Dio, ma insomma si prende non solo gli 11 ma anche i 15, sono tutti giocatori di un certo livello, no?
3: Non diciamo niente, l'anno scorso abbiamo detto cose, poi dopo insomma
1: parlando di Guidotti, di punte che mancheranno nella gara di mercoledì, mancherà Romanelli che alla prima giornata ha preso tre giornate. Quindi in Coppa le sconterà e quindi qualcosa là davanti, ma la Fortis accampagna altri giocatori,
2: Borelli
1: appunto, quindi può sicuramente sopperire. Parliamo dell'altro girone, dove invece le cose non sono andate secondo le aspettative. Dicomano già eliminato in Coppa, che quest'anno sembrava costruito, non dico per vincere il campionato, perché è un campionato molto difficile, con delle vere e proprie corazzate. Quest'anno il girone C,
2: Punta Sieve, Siena Lunghese, Montagnano, Alberoro,
1: che hanno fatto bene, e non abbiamo, leviamo il Casentino, e comunque l'anno scorso è arrivato in finale, quindi dei playoff, quindi...
2: No, ha vinto il campionato con la Rufina, esattamente,
1: appunto.
2: Poi c'è stato lo spareggio di Monte San Savino, deciso da Ceramelli al 100,
1: e poi non è andato bene nei playoff come doveva andare, però al di là di tutto è un campionato difficile. Forse è vero che l'Africo, si sta parlando di una retrocessa dall'eccellenza, ma uno 0-3 vero, segnato anche molto dagli episodi, non è il risultato, non dice quanto si è visto in campo, però insomma un po' pesantino all'esordio.
2: Eh beh sì, quello sì, senz'altro.
3: Sì, sì, sì, assolutamente sì, ti direi, anche perché insomma per quanto riguarda, per come è stata costituita la squadra, hanno cambiato tanto, hanno messo dentro i giocatori esperti. Diamogli un
1: tre gare ufficiali, tre sconfitte,
3: magari diamogli un po' di tempo per assimilare un po', sì, un po' tutto, in tutti i meccanismi nuovi.
2: Sì, io tra gli altri li ho visti sia contro il Lucco che contro la Fortis, e in tutte le occasioni hanno regalato un tempo, il primo, e una squadra di quel livello non, secondo me non può, anche perché ha dei giocatori si dice importanti ma esperti, quindi non è una squadra di ragazzini,
1: ma insomma, anche perché se, correggetemi pure, poi andiamo a sentire del Lungo intervistato ieri da Alessandro Materassi, rispetto alle altre, per dire al Luco e alla Fortis di cui abbiamo appena parlato, il Dicomano ha inserito degli elementi importanti ma non ha stravolto la squadra, ha tante conferme anche di giocatori che sembravano quasi in procinto di partire, parliamo di Valencetti, sì, parliamo, comunque ha tenuto Minischetti che aveva fatto benissimo nella seconda parte del campionato, quindi una squadra che conosce già un allenatore che già aveva, quindi da questo punto di vista ci si aspettava di essere già, di arrivare già un pochino più pronti.
2: Sì,
1: sbaglio?
2: I risultati non lo dicono.
3: I risultati, purtroppo, i numeri dicono una cosa diversa. Vediamo. Magari ora, la partita di ieri è stata condizionata male dagli episodi, però
2: la prossima sarà Sina Lunga. Ah, sì. Vabbè, insomma, naturalmente un grosso in bocca al lupo a tutto il Dicomano, a cominciare dal manager di Otaiuti, anzi al presidente Davide Caramelli. Sentiamo l'intervista del vice allenatore?
15: Sì. Siamo con Andrea Del Lungo, vice allenatore del Dicomano, al termine di una sconfitta pesante nei numeri, perché poi alla fine come prestazione credo la squadra l'abbia fatta.
16: Il primo tempo sono d'accordo, il secondo un po' meno. Il primo tempo siamo partiti bene, il problema di oggi è che non c'è riuscito quasi niente di quello che si prova durante la settimana, di quello che si sa fare. La squadra non è questa, non voglio dare alibi né al caldo né alla prima giornata, perché non so per queste cose, però il primo tempo aveva fatto un po' un primo tempo, il secondo no, male.
15: Proviamo a dare una giustificazione, è una squadra che comunque rispetto all'anno scorso sia numericamente sia qualitativamente è cambiata tantissimo, è possibile che ancora certi meccanismi, certi movimenti ancora siano un po' da assimilare?
16: Ma assolutamente sì, un problema tra virgolette positivo è questo qua, è che comunque c'è 13 giocatori nuovi, giocatori importanti, e quello che dici te è la verità, però bisogna farli il più presto possibile, perché comunque oggi sono 3 punti persi contro una squadra secondo me alla nostra portata, si giocava in casa, quindi testa bassa, ripartire, lavoro e basta.
15: È inizio di stagione, dove si pone questo Dicomano rispetto a questo campionato?
16: Su questo ti dico la verità, preferisco non rispondere.
9: Radio Mugello. Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
17: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
18: Lamparquet Massello di Rovere, 1 centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
17: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
19: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
18: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, il 17 e 18 settembre apriamo in via straordinaria con gli ultimi sconti al 70%. E se compri 2 articoli a saldo, uno è in omaggio. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
1: Allora, noi rientriamo per parlare di prima categoria, dove anche qui si stanno giocando 2 triangolari, uno tutto mugellano, l'altro quasi, in cui c'è il Fiesole in più, ma e in tutte e due c'è già un'eliminata: il Sagginale in un girone che ha perso entrambe le gare e il San Gaudenzio nell'altra, che anch'esso ha perso tutte e due le gare, quella di Fiesole giocata in 2 momenti differenti per un infortunio all'arbitro e poi in casa con il Barberino. Quindi le gare che si giocheranno, se non erro il 23, saranno decisive, saranno Barberino contro Fiesole e San Piero Gallianese,
2: con la differenza che il San Piero ha il vantaggio del pareggio perché ha vinto 3-2 a Sagginale, la Gallianese ha vinto 2-1 a Sagginale, sì. Però se viene fuori il pareggio
1: di là partono completamente pari, esatto, 1-0, sì. Un gol fatto, 0 subiti, e quindi lì in caso di ulteriore pareggio si andrà, esatto, al sorteggio,
2: esatto, sì.
1: Quindi va bene. Ieri si sono giocate 2 gare. Quest'anno abbiamo la fortuna di avere tutte le squadre riunite in un unico girone. Un girone bello con fiorentine e squadre che diciamo si va verso l'Empolese, esatto. Sì. 5 squadre, perché in più c'è il San Piero retrocesso dall'anno scorso. Mentre il Sagginale ha preso il posto del Reconquista per quanto riguarda la prima categoria. Un girone bello in cui credo, ditemelo voi e poi cominciamo a sentire le interviste delle 2 gare di ieri, le nostre possono almeno un paio di squadre recitare il ruolo da protagonista in un campionato, direi, abbastanza indecifrabile. Non c'è la super squadra
2: Gambassi,
1: ma insomma la super squadra che è data per strafavorita,
3: diciamo come nel girone C della promozione, squadre di quel tipo veramente non ci sono, e qualche squadra del Mugello se ne potrà avere un ruolo da protagonista.
2: San Piero,
3: io penso anche Barberino potrebbe fare
2: San Gaudenzio, insomma, che gli anni passati, no?
1: Ecco, San Gaudenzio e Gallianese hanno l'incognita di aver cambiato tanto.
2: Forse uno tanto, uno tantissimo,
1: sì. Anche il San Piero è abbastanza, non come le altre, ma sicuramente anche il San Piero, anche il San Piero ha cambiato, sì, tanto. Forse quelli che hanno cambiato meno sono il Sagginale da un lato e il Barberino dall'altro, pur avendo anche qui cambiato qualcosa. Però ecco, in questo probabilmente si parte già un pochino più avvantaggiati.
2: Il vice allenatore stagionale sa tutto.
3: No, niente. Diciamo, sarà un campionato molto interessante, a mio avviso molto interessante. Notizie su squadre, come dicevamo, che potrebbero ammazzare il campionato, no, al momento non ce ne sono. Sarà una bella riprova, penso, per tutti. Io ho visto le 2 partite di Coppa.
2: E questo stagionale?
3: Questa stagionale deve crescere. Dopo la vittoria del campionato c'è da fare uno scattettino, perché in prima categoria gli errori si pagano un po' di più che in seconda. Le categorie ci sono apposta per questo.
2: Però insomma le aspettative sono buone. Beh, in bocca al lupo, via.
1: E comunque quello che è divertente anche per noi è che tra andata e ritorno ci saranno 20 derby, sì. e quindi questo è sicuramente
3: cosa... diciamo, averle tutte e cinque insieme, diciamo, è sempre bello per tutti, penso, certo. per lo spettacolo. Se avessero diviso in due sarebbe stato un po', sì. un po' peggio anche per noi alla radio.
1: Bene, esatto. Noi andiamo a sentire le interviste, le sentiamo tutte e quattro in fila, perché partendo da Galliano, direi, Gallianese Saginale, ci sono le interviste di Enrico Vichi ai due tecnici, mentre per quanto riguarda la gara di San Gaudenzio, Andrea Chiari ha intervistato anche qui i due tecnici, quindi andiamo a sentirli in questo ordine.
20: Ai nostri microfoni mister D'Onofrio per il commento di questa partita di Coppa tra Gallianese e Saginale, finita con una sconfitta per la squadra ospite. Un suo parere veloce sul match?
21: Ma io parlo della mia squadra, sinceramente mi aspettavo di più. È stata una partita equilibrata che forse credo non meritavamo nemmeno di perdere. Però dalla mia squadra pretendo e voglio assolutamente di più. Tante cose non mi sono piaciute in atteggiamento, gioco, singoli, e quindi c'è da lavorare perché domenica inizia il campionato.
20: Infatti se guardiamo al primo tempo, appunto, è stata tutto sommato molto equilibrata. Se il Saginale fosse appunto riuscito a vincere o anche a portarla in pareggio, non sarebbe stato nulla di rubato, secondo me.
21: No, il primo tempo abbiamo fatto un regalo clamoroso sul gol. Comunque, ripeto, in generale la squadra per me può fare molto, molto di più, e ci dobbiamo rendere conto che il livello si è alzato e dobbiamo lavorare più durante la settimana, perché poi la domenica bisogna fare altre prestazioni.
20: Infatti, guardando ora al campionato, si ricomincia tra poco l'esordio in casa contro il Fiesole. Come preparerà questa partita?
21: Se... Ma come tutte le altre, sappiamo che il Fiesole è una squadra retrocessa dalla promozione, che ha cambiato tanto, però sicuramente una squadra esperta, e noi ci dobbiamo fare trovare pronti, perché giochiamo in casa e dobbiamo assolutamente svoltare, perché di due partite le abbiamo perse tutte e due.
20: Grazie mille mister e buon lavoro per la stagione.
22: Qui da Galliano, dove la Gallianese vince contro il Saginale 2-1 con due bei gol del numero 10 Vastola. Ne parliamo col mister della Gallianese, Ettore Lastrucci. Un suo commento veloce su questa vittoria.
23: Innanzitutto buonasera a tutti. È un piacere riparlare ai vostri microfoni. No, sta contenti, partire bene fa sempre home. Sta una partita in salita, perché insomma siamo andati sotto, e conosco bene il mister del Saginale, quindi ero sicuro che sarebbe stata una battaglia. Spero dagli spazi sia stata anche una bella battaglia, poi magari da dentro si percepisce peggio, ma la tensione della prima partita ancora non ci fa essere troppo lucidi nell'analisi di quello che stava fatto. Però insomma, era importante per noi mettere un tassello di crescita. Siamo una squadra, come già sapete, completamente nuova, quindi c'è tanto tanto da lavorare, e cercheremo insomma ora, questa settimana da qui al 20, di preparare la partita al meglio e cercare di essere preparati.
20: Infatti appunto abbiamo visto una squadra totalmente ristrutturata dall'inizio alla fine, mister compreso, volevo sapere appunto come è stata la preparazione, che ambiente ha trovato?
23: No, ambiente spettacolare, abbiamo due campi a disposizione, quindi su questa è la prima volta mi ci ritrovo, nel senso che, come sapete, Gagliano ha prima squadra e basta, e quindi su certi aspetti può essere un disagio per non poter attingere agli Norris, su altri abbiamo spazi e tempi completamente dedicati a noi, quindi questo può essere per noi soltanto un vantaggio. Chiaramente siamo partiti 19, non ci siamo quasi mai fermati, perché avevamo bisogno, io e insomma Tommaso, Alberto, insomma lo staff bisogna di conoscerci, ma anche i ragazzi fra di sé, perché anche loro non avevano giocato insieme, una squadra completamente nuova, quindi c'è da lavorare tanto, i ragazzi lo sanno, quindi c'è da pedalare.
20: Non si poteva chiedere comunque un inizio migliore?
23: No, va benissimo, infatti va bene, siamo contenti, abbiamo portato a casa il risultato, quindi adesso sulla Coppa ci fa arrivare insomma a dover battagliare alla pari con il San Piero per poter passare il turno, e quindi anche su questo cercheremo di fare il possibile, senz'altro.
20: Infatti la prossima, come già anticipato, è col San Piero in Coppa, ma anche in campionato sta per ricominciare, e con un derby contro il Barberino, certo non è il più facile dei calendari.
23: No, sicuramente, come ho detto la vostra intervista durante la preparazione, il valore delle partite dei derby e quindi dei punti che porteranno è importantissimo, perché sono tantissimi, e quindi la tensione non deve mai calare, ma su queste partite penso faccia la differenza, e quindi anche su questo, ripeto, dobbiamo ancora lavorare tanto. Oggi a sprazzi qualcosa di buono, interessante abbiamo fatto, però purtroppo, per fortuna, come giusto che sia, magari in questo periodo ancora sono tantissime cose da correggere.
20: Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie. Per la stagione.
23: Crepi il lupo.
0: Ai nostri microfoni c'è mister Corrado Scintu per commentare questa prima vittoria del Barberino nella prima uscita ufficiale. Era la Coppa, ora di fatto c'è uno spareggio, il 23 contro il Fiesole.
4: Sì, oggi era importante vincere. L'abbiamo fatto non fornendo una prestazione insomma di alto livello, però allora San Gaudenzio oggi non ci aveva altre chance, quindi ha giocato tutte le sue carte in un campo così, e sicuramente favorisce un po' di più, ecco, chi ha determinate caratteristiche, non le nostre, perché noi abbiamo altre caratteristiche, però ci siamo adattati bene soffrendo, e non abbiamo offerto il gioco che offriamo di solito, però l'importante era riuscire a portare a casa i 3 punti, e penso che insomma l'abbiamo fatto in maniera dignitosa, ecco.
0: Assolutamente, anche perché mi permetto di sentire, certo non è stata una partita altamente spettacolare, ma specialmente all'inizio l'intensità ce l'avevate messa, e poi soprattutto avete avuto un bel cinismo che serve sempre.
4: Certo, in queste partite qui è quello che dico anche ai ragazzi, bisogna avere pazienza e riuscire magari anche con i cambi poi dopo a svoltare, a dare insomma la zampata decisiva. Ci siamo riusciti con i cambi, siamo riusciti a trovare quella, diciamo, quella qualità, insomma quella freschezza, e quindi insomma penso che il risultato alla fine sia meritato.
0: Domenica subito un altro derby importantissimo per iniziare il campionato con la Gallerese.
4: Sì, ma come si dice, noi la nostra mentalità è quella, noi scendiamo in campo sempre per vincere, questo è quello che cerco di inculcare ai ragazzi. A volte riusciamo a giocare anche bene, oggi non ci siamo riusciti, però è insomma anche colpa di un avversario molto, molto applicato, molto tignoso in un campo del genere. Io credo che in questo campo qui sia molto difficile portare via punti per tutti.
0: Abbiamo mister Giannoni, uscite dalla Coppa, era una situazione purtroppo, come dire, già un po' complicata dalla sconfitta di settimana scorsa, diciamo in due atti insomma. Contro il Fiesole c'è sicuramente un po' d'amarezza, perché poi è una partita che avreste potuto anche vincere.
5: Sì, allora innanzitutto quello che dici te è un po' dettato dalla formula di questa competizione, inizialmente prevede un triangolare dove secondo me la squadra insomma, cioè, è molto difficile poi ribaltare un primo risultato negativo, e questo è un fattore. E poi c'è stata anche questa strana coincidenza del fatto che la partita è stata interrotta la prima volta, quindi poi abbiamo rigiocato mercoledì, quindi c'è stata comunque una impossibilità di allenarsi nel modo in cui avremmo dovuto. Abbiamo dovuto fare un qualcosa, diciamo, che si avvicinasse ancora alla preparazione, perché andava completata. Se noi pensiamo, abbiamo già fatto 2 mezze partite, mentre loro erano alla prima e hanno potuto fare la preparazione praticamente una settimana più di noi, insomma, ecco, diciamo, è un qualcosa che è stato penalizzante. Poi la partita in sé per sé, secondo me, per gli episodi magari poteva anche andarci meglio, però onestamente non siamo neanche stati particolarmente brillanti, quindi il risultato, ci potevano essere tutti i risultati, ecco.
0: Ora si guarda direttamente al campionato. Domenica, se non sbaglio, andate a giocare contro lo Sporting Arno.
5: Sì, esatto.
0: Cosa ti aspetti? Come vuoi preparare la settimana soprattutto?
5: Ma sai, siamo una squadra nuova per circa 9, mi sembra, per 9 ventesimi, per cui siamo tra virgolette in fase di rodaggio. È ovvio che poi anche oggi, vedendo a un certo punto il risultato, era evidente che si dovesse un po' vedere e valutare qualche situazione, e magari ci vorrà ancora un pochino per schiarirsi un minimo le idee completamente su quelle che possono essere, diciamo, le migliori soluzioni. Però insomma inizio ad avere qualche indicazione importante. Abbiamo fatto una bella amichevole a Pontassieve, poi secondo me una partita a Fiesole dai due volti, la seconda parte molto molto bene, e oggi così e così, per cui iniziamo un po' a trarre le conclusioni e sicuramente domenica però vedremo un altro San Lorenzo.
1: Bene, noi parliamo di, chiuso il discorso prima categoria, parliamo di seconda. Stavolta non parliamo di un girone unico come in prima categoria, perché purtroppo l'onda, che fortunatamente è tornato dopo la vittoria dei playoff in seconda categoria, si trova nel girone, nel vecchio girone classico mugellano, anche se un po' più spostato verso l'Aretino e il Valdarno rispetto a prima, mentre tutte le altre squadre, il retrocesso Reconquista, le altre due promosse, Vaglia e Scarperia e il Firenzuola, è l'unica confermata in seconda categoria, si trovano nel girone dove era anche il Saginale l'anno scorso, diciamo che guarda verso il Pratese. Si sta giocando in Coppa. Per quanto riguarda il Londa, che era inserito in un girone con lo Scarperia, con cui aveva perso la prima gara, e con il Pelago, peraltro allenato dall'amico Pasquini, e che ha anche un direttore sportivo che conosciamo molto bene, è arrivata una seconda sconfitta, giunta peraltro nei minuti finali, perché il Londa ha tenuto la gara in equilibrio quasi fino al termine. Quindi diamo il ben trovato, anche se tu Marco l'avevi già sentito nella rubrica aspettando contropiedi d'estate, il ben ritrovato a Roberto Dragonetti. Ciao Roberto.
7: Ciao, buonasera a tutti.
1: Allora Roberto, chiuso il discorso Coppa, di cui però ti chiediamo com'è andata e quanto è servita a costruire, a vedere a che punto è una squadra che anche nel vostro caso, come altre mugellane abbiamo detto, in quest'estate è stata profondamente cambiata rispetto a quella dell'anno scorso.
7: Senti, le due partite sono propedeutiche al campionato, anche se mi dispiace uscire al primo turno di Coppa, però comunque erano propedeutiche al campionato. Nella prima partita con lo Scarperia è una partita molto strana, il primo tempo ho giocato veramente malissimo da parte nostra, il secondo siamo entrati in campo e va bene. Ieri invece mi stava stretto addirittura il pareggio, perché un gol regolarissimo, detto anche dagli amici del Pelago, è stato annullato, una grandissima parata del loro portiere uno contro uno, poi gli ultimi 10 minuti siamo rimasti in 10 perché avevamo fatto tutti i cambi, perché abbiamo provato il nuovo portiere che è arrivato in settimana, quindi si era rimasti in 10 perché un ragazzo ha avuto i crampi e quindi non è potuto rientrare, e proprio da quella parte sono arrivati 2 gol, uno al 90 e uno al 93esimo. Però la cosa che ci fa piacere è che abbiamo ritrovato finalmente un assetto di squadra vero, e niente, ora la testa alla partita di domenica col Bagnarripoli.
2: Senti Roberto, per quanto riguarda questo girone di seconda categoria, girone D, c'è la solita Antellese che immagino farà bene, ma c'è anche la Molinense forse ben attrezzata per far bene, e voi dove vi collocherete?
7: Allora, se tu dici seconda categoria, questo girone lo minimizzi parecchio, perché penso su tutte le contendenti sono veramente forti, sono compagini forti davvero. Io la considero quasi quasi una prima categoria. Niente, noi siamo lì, vogliamo raggiungere il prima possibile l'obiettivo minimo, che è quello della salvezza, senza nessun tipo di cosa. Poi, una volta raggiunto l'obiettivo, che è quello primario per mantenere la categoria, vediamo a che punto siamo arrivati e ci guarderemo intorno a quel momento lì.
1: Roberto, ti chiedo una cosa simile, te l'aveva già chiesta Marco quest'estate, ma io ti chiedo anche alla luce delle amichevoli. C'è stato il ritorno in seconda categoria, io ho il ricordo di quando siamo venuti sempre a fare le cronache all'Onda, di un pubblico comunque partecipe, di gente vicina alla squadra. Questo nuovo cambiamento anche di assetto societario e tutto, noti e senti una vicinanza della gente? C'è da aspettarsi che l'Onda sia, e ce l'auguriamo, un campo caldo nel senso di partecipazione, oppure c'è comunque da ripartire piano?
7: Senti, io spero che quello che ho visto nelle due partite amichevoli in casa, nella partita di Coppa in casa, nella partita di Coppa fuori casa, che la gente ci continua a seguire come sta facendo. Io tanta gente, come ho visto con la partita con lo Scarperia, era da tempi dei playoff dell'Onda. Ieri a Pelago eravamo una cinquantina di noi sulle tribune, quindi spero che il paese si stringa attorno a questa squadra, che veramente ha bisogno di sentire il calore del paese.
2: Roberto, l'ultima cosa.

0: perché per cause personali non poteva più rimanere dove era andato quest'estate, ha chiesto, abbiamo parlato, quindi si è aggregato al gruppo con noi e il portiere è stata una necessità perché il Martini, non so se lo sapete, il nostro primo portiere ha avuto un problema importante alla spalla, quindi lo terrà fuori almeno 4 mesi dal gioco, quindi dovevamo per forza di cose cambiarlo. Abbiamo preso questo ragazzo che è Balli Samuele, l'anno scorso a Stia ha fatto il campionato con lo Stia, l'anno prima col Pontassieve, quindi siamo contenti di questo nuovo arrivo e niente, soltanto come ho detto, l'abbiamo visto per la prima volta domenica il secondo tempo con Cipperago e sicuramente ci daranno mano, è un valore aggiunto per la categoria, un ragazzo che secondo me in seconda categoria non c'entra nulla. Proprio per motivi di lavoro doveva per forza di cosa accettare i due allenamenti settimanali che non i tre. Quindi per noi siamo contenti per il suo disagio lavorativo, però perché per noi è un valore aggiunto sicuro.
1: Roberto, grazie, in bocca al lupo.
0: Un vive il lupo e grazie a voi.
1: Ciao
0: Arrivederci.
1: Roberto, grazie. Allora, nell'altro girone ieri non si è giocato perché la gara iniziale era stata Reconquista Vaglia, vinta dal Vaglia per 4-1 sul campo. Poi, a seguito di un ricorso per una posizione irregolare di un giocatore del Vaglia, la federazione ha dato, cioè il giudice sportivo ha assegnato la vittoria al Reconquista, escludendo il Vaglia dal proseguo della competizione. Quindi, praticamente in gara unica si assegnerà fra Firenzuola e Reconquista il 30 il passaggio del turno. Girone quindi che è rimasto zoppo. Noi vorremmo cercare di capire che cosa è successo e come ha vissuto questa cosa al suo ritorno, peraltro in seconda categoria, anzi al suo debutto in prima categoria, in seconda categoria come Polisportiva Vaglia, al suo presidente Andrea Scialdai. Ciao Andrea, buonasera e ben trovato.
2: Ciao, buonasera, ben ritrovati.
1: Allora, diciamo che da un punto di vista di soddisfazione, 2 domeniche fa avevate esultato perché era stato un grande ritorno quello sul campo di Reconquista, poi è arrivata questa doccia fredda, ti preghiamo, poi parliamo di Vaglia e di campionato e di quello che sarà, ma insomma di spiegarci che cosa è successo e come avete preso la cosa.
2: Beh, quello che è successo è chiaro, fra i convocati c'era un giocatore che aveva una squalifica in Coppa Provinciale e che noi abbiamo, basandoci su un articolo del Codice Giustizia Sportiva, avevamo interpretato che la squalifica si scontasse in campionato e non in Coppa. Quindi è stata una nostra malinterpretazione del codice, tant'è che l'abbiamo anche scritto al giudice depositando una memoria e una controdeduzione, ma il provvedimento del giudice ha spiegato chiaro e tondo qual è il punto di vista legale, passatemi il termine, quindi accettiamo il provvedimento e niente. Io personalmente esco da questa vicenda arricchito, cioè ho imparato una cosa nuova, però
1: Ne
2: basandomi sempre su un'interpretazione, ecco.
1: avresti fatto magari volentieri a
2: Sì,
1: meno, ma insomma.
2: vabbè.
1: Andrea, Vaglia che esordisce appunto sotto i nuovi non colori, ma sotto il nuovo simbolo in seconda categoria. Siete in un girone con altre 3 squadre mugellane, tante pratesi e qualcuno dell'area della Piana. Che cosa c'è da attendersi da una squadra che anche qui non ha cambiato nel tecnico dopo la promozione, ma ha anche cambiato poco a livello di assetto, dando evidentemente fiducia a coloro che la promozione l'avevano conquistata sul campo.
2: Esatto, abbiamo salvaguardato il gruppo che ci ha portato a vincere il campionato di terza, ci sono stati alcuni innesti come Bonavisa e adesso ultimo in ordine cronologico Matteo Maretti e poi alcuni giovani a rinforzare i vari reparti. Quindi il gruppo a nostro avviso è solido, il test contro il Reconquista è andato benissimo perché il campo ha parlato.

0: stato chiaro, abbiamo vinto 4-1, quindi era una partita che ci doveva dire cosa siamo e dove siamo. Ed è stato un esame che abbiamo superato a pieni voti. Poi quello che è successo dopo rimane un capitolo a sé.
1: Rimane la prestazione, presidente, delle altre squadre. Ci sa dire qualcosa del girone? Atletica Castello, quelle del Pratese, Sesto Fiorentino, Campi. Sai qualcosa?
0: Ricordo Inaldi tantissimi anni fa quando ci misero in terza categoria nel girone di Prato. Fu la nostra partita d'esordio, vincemmo 1-0, ma poi per il resto non ne conosciamo molti, a parte le nostre vicine di casa, appunto. Ma ora abbiamo la Lorenziana domenica, ma per quanto mi riguarda, insomma, sono nomi, ecco, cioè, non li conosco, ecco, non li conosciamo.
1: Il vostro obiettivo è metterne dietro 5 o, vista la prestazione con il Reconquista, si comincia a fare i pensieri un po' più alti?
0: No, no, noi si tiene i piedi per terra, quindi rimaniamo che ne mettiamo 5 dietro.
1: E poi
0: Poi a maggio si guarda come siamo andati a finire.
1: senti l'ultima cosa, ma la postazione per la radio è già pronta?
0: No, scusa, non ti ho
1: La
0: sentito.
1: postazione per il cronista di Radio Mugello è già pronta?
0: Diciamo siamo al 75% dell'opera,
1: Va bene, dai.
0: siamo un
1: 3 su 4
0: attimino
1: non è
0: infatti.
1: male, dai.
0: Fino a che c'è bel tempo bisogna accontentarsi,
1: Ecco,
0: poi
1: allora, bisogna fare gli scongiuri.
0: durante la stagione brutta vedremo di finire questo 25 che ci rimane.
1: Benissimo.
2: Grazie Andrea, buona
0: Grazie
2: serata.
0: a voi,
1: Buonasera.
0: ben ritrovato.
2: Pietro, girone, ti chiedo un'opinione sui due gironi. Sappiamo poco veramente, che, a parte quelle che erano in terza con le nostre l'anno scorso, per quanto riguarda il girone che vede impegnato il Londa, l'altro lo conosce abbastanza bene perché con il Saginaw
3: Dai, diciamo di no, dai, anche il girone delle Alte Mugellane non è proprio quello che abbiamo fatto l'anno
2: in
3: scorso,
2: parte.
3: in parte lo stagionale. Diciamo, il girone dell'Onda sarà sempre il solito girone, diciamo, il vecchio girone M della seconda categoria mugellana e del Val di Sia, quindi sarà sempre un girone, credo, abbastanza
2: Con la
3: ostico,
2: Ludus,
3: la
2: la
3: Ludus, la
2: Molinense,
3: Molinense, insomma, sì, il
2: Pelago.
3: Pelago, quindi sarà un girone impegnativo, penso, per il Londa.
2: Secondo voi, Marco, lo chiedo anche a te, l'Antellese vista l'anno scorso può essere
1: Ah,
2: protagonista?
3: Sì,
1: sicuro.
3: come nomi
1: Sicuro.
3: penso
1: Ora
3: proprio.
1: non so chi hanno confermato, se hanno preso, però già l'anno scorso avrebbe fatto
2: Tra
1: bene anche
2: l'altro
1: in prima,
2: vado a
1: secondo
2: memoria così, ma si inizia subito il derby Antella-Grassina,
1: me.
2: perché c'è
1: Antellese Virtus Legnano,
3: Lilliano,
1: esattamente,
3: subito.
1: sì, che
2: Tanto
1: giocano.
2: abbiamo anche l'ospite di stasera,
3: Sì,
2: abbiamo un
3: cioè.
2: pipistrello appena entrato in radio,
1: Ha bisogno di zanzare, quindi qui ce ne sono
2: esatto,
1: molte.
2: quindi beh,
3: è ora di cena,
2: si
3: no?
2: comincia con Antella-Grassina, che è subito una cosa molto interessante. E sarà un girone tosto. L'altro girone dicevi, e secondo te che cosa possono dire Scarperia, Firenzuola? Il Reconquista, ricordiamo, ha rinnovato, è comunque una retrocessa, è comunque una squadra che può far bene.
3: Vediamo, sia Reconquista che Firenzuola, secondo me sono due squadre che potrebbero fare molto bene in quest'anno. Elogio sia per quanto riguarda il Vaglia da una parte e lo Scarperia che il Londa, la difficoltà è nel salto della categoria. Vediamo un po'. Non so dirtelo perché il girone è davvero. Il nuovo girone non c'è nessuno dell'anno scorso. Ci sono molte, vedo squadre che vengono comunque alla terza categoria. Nella parte vedo il Sesto Calcio. Comunque, insomma, vediamo un po'. L'Atleti Esperia.
2: Pietro, non l'abbiamo detto prima e poi andiamo in pubblicità. Facciamo il punto sulle gare di domenica perché per le Mugellane, sia in prima che in seconda, si inizia già con due derby. Uno è proprio il derby
3: Di
2: di
3: Barberino, sì.
2: Barberino e poi dopo tanti anni torna il derby del gioco.
1: Curiosamente che l'anno scorso alla prima su
3: Barberino
1: Barberino
3: Galliano.
1: 0-3, tra
3: È
1: l'altro.
3: vero, è vero. In prima categoria c'ho il derby Barberino Gallianese, mentre il Saginaw gioca in casa al Fiesole e il San Gaudenzio invece andrà a far visita allo Sporting
2: E
3: Carno
2: il San
3: e il
2: Piero?
3: San Piero a Daytona Calcio. In seconda categoria invece scendiamo.
2: C'è Scarperia
1: Firenzuola
2: Firenzuola, derby del gioco, al ritorno in categoria per lo Scarpiria dopo diversi anni.
3: Il Vaglia gioca in casa con la Laurenziana e Reconquista gioca in casa al sesto calcio. Abbiamo già detto che l'Onda va sul campo dei Bagnarini.
1: Ecco, a proposito di quel girone, mi piace ricordare che quest'anno in quel girone c'è il Ducciodini, che è una squadra che vi invito a seguire la sua nascita, perché è intitolata a quel ragazzo che purtroppo è stato ucciso in Viale Canova a Firenze. E tra l'altro questa squadra di amici di Ducciodini ha vinto anche la Coppa di terza categoria qualche anno fa. Al primo anno credo abbia vinto la Coppa, che forse non si chiamava Fringuelli
2: ma Contarini.
1: Contarini, e lo vinse appunto la Ducciodini.
2: Bene, noi andiamo in pubblicità, ma non cambiate canale, non andate via, perché dobbiamo parlare ancora di seconda categoria romagnola e di terza categoria.
4: Radio Mugello.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse, info e condizioni online e in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
8: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
9: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48. A Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
10: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
1: Eccoci di nuovo, Alessio. Allora, ora parliamo di...
2: Parliamo di della gara che hai visto tu ieri, esatto, sì. Un esordio assoluto per Mugello,
3: sì. di là dalla colla.
1: Sì, sì, come arrivarci non è semplice, perché sono quattro semafori, 150 metri di strada bianca.
2: Tra l'altro è uno stadio che Pietro Ballini conosce benissimo.
3: Sì, ci ho
2: rifatto professionalmente.
3: Professionalmente, sì, dai. Ah, okay. Qualcosina abbiamo fatto.
1: Allora è stato fatto un bel lavoro, perché è veramente un bel impianto. Anche se a me pareva bello anche il fondo in erba naturale, però il custode lì si lamentava che i giorni passati hanno ospitato una selezione di rugby femminile e sembra le abbia un po' come dire disastrato, ma a me sembrava in buone condizioni, anche perché insomma qua in Mugello i campi non tutti sono a quel livello. Te l'hai visto quanto tempo fa?
3: No, io un pezzetto che non sono andato, però da fuori mi ha sempre dato l'impressione di essere un beccato. Una bella struttura.
1: Sì, infatti. Poi è come mi ha ricordato un po' l'ortichiero di Sant'Agata, cioè arrivi e dai l'offerta per vedere la partita, non c'è nessuno che ti strappa
2: il problema
1: il
2: nasce ora per Marco Giannassi, perché come era stato detto
1: alla fine della partita
2: l'intervista, ora Marco Giannassi tocca andare tutte le domeniche.
1: Nell'intervista che feci qualche settimana fa me lo disse il presidente Naldi, dice se ci porti bene dovrai venire, e disse un attimino, perché insomma la colla d'estate ancora ma d'inverno un po'. E alla fine della partita di ieri invece qualcuno dei ragazzi della squadra mi ha riconosciuto, mi ha detto ora tu devi venire tutte le domeniche, me l'ha detto un romagnolo chiaramente, non in toscano, e quindi ho detto vedremo di fare il possibile ma non garantisco.
2: Va bene, sentiamo dunque le interviste di questa importante vittoria, perché se vogliamo collocare la Marradese nell'obiettivo di salvarsi da neopromossa, confrontarsi a una diretta avversaria alla prima giornata, conquistare 3 punti credo sia fondamentale.
1: Confortante.
2: Sì.
12: Marradese batte Camerlona 1-0 all'inizio di questo nuovo campionato di seconda categoria. Presidente Alessandro Naldi, Camerlona mi porta bene, 1-0 playoff, 1-0 oggi.
13: Porta molto bene, sì, se giochiamo 30 volte con Camerlona forse vinciamo anche in seconda.
12: Senti, una partita, vi ho visto bene nel primo tempo, poi nel quarto d'ora iniziale della ripresa, meglio loro, però avete il numero 10 che insomma che forse in questa categoria ci sta poco.
13: Te ne sei accorto
12: subito. Si vede.
13: Sì, è un giocatore superiore e ce lo teniamo bello stretto.
12: Quali sono i vostri obiettivi?
13: Prima la salvezza, poi vediamo. La salvezza.
12: E un'ultima cosa, avete fatto la Michele col Vaglia, avete già riprogrammato durante la sosta natalizia un viaggio in Mugello?
13: Sì, ci siamo promessi di sentirci nella pausa natalizia per provare ad andare noi là, perché ci siamo veramente trovati bene, una società seria e gentile, educata, ci siamo trovati veramente bene, quindi vogliamo ripetere la cosa e andare là noi.
12: E chissà, magari l'anno prossimo fate il girone mugellano.
13: Ma come mi ha detto lei, sono molto più tosti là, cattivi tra virgolette, quindi noi stiamo qua in Romagna che sono un po' più gentili.
12: C'è meno garra. Mister Samuele Spignoli, bel primo tempo vostro, poi appunto c'è stato quel 1-0 che poi ha deciso la partita, qualcosa anche da parte loro nel secondo tempo, ma insomma un paio di belle parate avete controllato con abbastanza autorevolezza.
14: Sì, ovviamente loro nel secondo tempo dovevano recuperare, quindi si sono un po' sbilanciati e noi con i cambi ci siamo un po' sfilacciati, abbiamo perso un po' il campo, però abbiamo avuto 2-3 buone ripartenze comunque, i ragazzi hanno retto bene, una rosa giovane, quindi poco esperta, ma se la sono cavata.
12: Tra l'altro siete anche in questo girone a 5 di Coppa, la prossima sarà appunto a Marina Terme a fine mese. Quanto contate di andare avanti in Coppa oppure magari pensate più alla salvezza in campionato?
14: Allora, l'obiettivo principale è la salvezza, poi in Coppa se vengono le vittorie bene, noi andiamo a giocare per vincere tutte le volte, poi se non ce la facciamo sono stati più bravi gli altri.
12: Io ho visto il calendario, a fine novembre un certo Baracca Lugo che 35 anni fa faceva Serie C, ma poi la 13ª, l'ultima di andata, andate a Brisighella, un paese più vicino, conosci bene?
14: Il derby della Vallata, che io ho sempre vissuto sull'altra sponda e quest'anno vivrò per la prima volta nella sponda toscana.
12: E quindi come si vivrà? Chissà.
14: Spero non come quando giocavo, perché erano un po' botte, erano botte.
12: Ah, vi siete calmati allora qua? Io ho visto tanta tranquillità, pochi ammoniti, solo queste espulsioni alla fine.
14: Sì, adesso l'agonismo è un po' calato, anche perché comunque non ti permettono più di fare certi interventi che una volta erano un po' più aperti agli interventi gli arbitri, adesso puniscono un po' di più.
15: In bocca al lupo.
14: Crepi, grazie di tutto.
12: Ed ora siamo nello spogliatoio del Camerlona con il suo mister Lorenzo Donatini. Meglio la Maradese nel primo tempo, poi all'inizio del secondo tempo meglio, molto meglio voi, e poi c'è stato quel gol che ha rotto, come dire, l'equilibrio. Avete provato qualcosa alla fine, l'espulsione del numero 11. Cosa ci può dire di altro?
16: No, sono d'accordo con lei. Siamo una squadra nuova, primo anno in seconda categoria, faremo molta fatica sicuramente. Oggi non abbiamo fatto una brutta partita, come ha detto lei, primo tempo meglio Maradese, secondo tempo siamo partiti bene, poi dopo il gol ci siamo innervositi, sicuramente è una cosa che non dobbiamo fare, regalare espulsioni.
12: C'è stata qualche protesta di un vostro consigliere, credo, che protestava per questa. Lei come l'ha vista l'espulsione di, tra l'altro, del migliore in campo a mio modo di vedere? Se mette un po' a posto il piede, quello lì è un bel giocatore, tra l'altro molto giovane.
16: Sì, no, un giocatore nuovo, giovane, bravo. E no, io l'espulsione non l'ho vista perché guardavo da un'altra parte, quindi non so cosa sia successo.
12: Ora avete un calendario di coppia abbastanza intenso, tra l'altro il 16 giocate con il Sarocco Faenza e il 30 di questo mese con Real Voltanese, quindi ci sono anche molte partite concentrate in un breve periodo.
16: Sì,
12: oltre al campionato.
16: Sì, forse anche troppe, perché 5 partite di coppa in seconda categoria forse sono un po' troppe, però noi non abbiamo una rosa molto lunga, cercheremo di gestirle al meglio, vediamo un po', dai.
12: In bocca al lupo.
16: Crepi, grazie mille.
2: Allora, che ci racconti?
1: Ah, io quando sento parlare romagnolo mi illumino d'immenso.
2: Ecco, va bene. Parliamo di terza, anzi no, Maradese che domenica va in trasferta, perché qui era già campionato.
1: Va a Mordano Bubano, hai sentito la mia citazione sì, su certo. Mordano Bubano, vero?
2: Sì.
1: E anche noi di Radio Mugello abbiamo la targa proprio qui fuori.
2: Sì.
1: Antonio Brunori, il capostipite.
2: Esatto, siamo proprio... In un suo vecchio
1: possedimento, esatto. Ex proprietà. Come vedi, insomma, gli argomenti per parlare di calcio e non solo ce ne sarebbero.
2: Sì, beh, a certo. E in terza categoria che ha visto giocare anche qui una squadra di Posava, il Cavallina, che aveva vinto la prima gara interna contro il Carraia
1: che ha riperso,
2: eliminato, sì, e adesso il Cavallina deve vincere sul campo della Calenzanese per il discorso della differenza reti. Nell'altro girone il Vicchio, vincendo ieri per 1-0, deve sperare che i Lions vincano 1-0
1: e poi il sorteggio,
2: altrimenti sarà eliminato. La Rontese invece, che ha vinto la prima gara,
1: sì, 1-0 con il Vicchio,
2: può semplicemente andare a pareggiare,
1: esatto,
2: per passare il turno. Viceversa, i Lions, vincendo con 2 gol di scarto, accederebbero al turno successivo.
1: No, aspetta un attimo, ma se vince Lions contro Rontese, che so, per 2-1, c'è il sorteggio anche lì.
2: Tra due, però.
1: Tra Frontese e Lions,
2: esatto.
1: Certo, perché a parità di gol fatti
2: e gol subiti,
1: esatto.
2: Sì.
1: E giocheranno il 30 settembre.
2: Qui le nostre squadre sono tutte insieme. Il girone, sì, è uscito da poco, il calendario è ancora da meno. Sì. Si parte anche qui con un derby già domenica.
3: Con Rontese Cavallina.
1: Lions Tusi.
3: Vicchio La Massa.
1: La Massa è figlino del Derno.
2: La sensazione, lo chiedo a voi, è che è vero che in terza poi bisogna sempre vedere, perché dal niente può nascere
3: un
2: Antellese come l'anno scorso. Ma sembra ci sia abbastanza equilibrio, almeno sulla carta, e le nostre possano dire la loro. La Rontese appare rafforzata, il Cavallina è una conferma, e stavolta parte con un allenatore,
3: ha messo dentro qualcosa
1: i giocatori di prima categoria.
2: I Lions sono comunque una scommessa, ma sicuramente venderanno cara la pelle. Il Vicchio, forse, che ha avuto anche qui un'estate un po' travagliata, con diversi giocatori che sono partiti e tutto, forse un po' un'incognita, però ieri ha dimostrato di poterci stare.
3: Sì. Poi ci sono anche altre squadre, vediamo anche i Pian de San Martino, comunque ha mantenuto l'ossatura di questi anni, abbiamo sempre visto il protagonista in terza categoria.
2: C'è anche il Carbonile.
3: Sì, c'è il Carbonile dell'ex mister Sansone.
2: Sì. Insomma,
1: ci sarà da divertirsi pure in terza.
2: Sì, ma sicuramente. Poi, insomma, anche qui 3 gironi solo a Firenze, anche se con qualche prestito.
1: Sì.
2: Ma
1: perché erano 43 le squadre iscritte.
2: Quindi 5 prestiti da Prato, se non erro. Quindi, insomma, va bene. Sentiamo le interviste fatte da Andrea Anastasi ieri al termine della gara al tecnico della Vignini, della Sandro Vignini Vicchio, Leonardo Posi, e al capitano del Lions Fortis Juventus, Clerico.
15: Siamo con Leonardo Posi, nella dopopartita di Sandro Vignini Vicchio, Lions Fortis Juventus. Leonardo, oggi vittoria forse non determinante per il passaggio del turno, visto la sconfitta di Ronta, però sicuramente importante per il morale, una bella prestazione, probabilmente meritavate di vincere anche con più gol, ecco, vista la prestazione fatta.
17: Sì, già, oggi ho avuto una bella risposta alla mia squadra, una squadra nuova costruita in fretta e furia. Io dovevo avere una risposta a questi ragazzi, perché da due settimane venivamo un po' da zero gol fatti, quindi oggi siamo stati belli compatti, una squadra ben messa in campo, mi hanno dato delle belle risposte e poteva finire con più gol di scarto.
15: Ora domenica si comincia a fare sul serio nel campionato contro la Massa, vista la squadra, diciamo, anche se chiaramente presto per fare pronostici, ma insomma, che cosa ti aspetti dalla squadra per l'arco del campionato?
17: Aspetto che ancora c'è tanto da lavorare, c'è tanto da crescere, sono ragazzi che vengono dagli juniores provinciali, bisogna fargli fare uno switch di testa, perché bisogna stare 90 minuti sul pezzo, e cresceremo piano piano, nel senso, bisogna crescere alla svelta, però le prime giornate saranno dure, perché ci sono squadre ben attrezzate che conoscono la categoria, ma noi venderemo bene la pelle per portare a casa il risultato e partire col piede giusto.
15: Grazie a Mr. Posi e da Vicchio. Siamo con Andrea Clerico, capitano della Lions Fortis Juventus, qui a Vicchio nella dopopartita. Andrea, oggi prima partita ufficiale di questa nuova squadra, ora il risultato non vi ha sorriso e avete tutta la possibilità, tra l'altro, di centrare il passaggio del turno nell'ultima partita con la Rontese. Peccato, avete preso gol proprio nel momento migliore vostro.
18: Sì, sono d'accordo, purtroppo ci hanno punito il nostro momento migliore, però una sconfitta ci servirà, perché comunque siamo un gruppo di ragazzi che hanno iniziato a giocare insieme da poco, quindi lo vedo più come un inizio, insomma, come un punto di partenza, e il cammino è ancora lungo, e quindi secondo me ci si può trovare bene e ci si può togliere tante soddisfazioni. Poi si sapeva, il campo di Vicchio è un campo grande, troveranno difficoltà quasi tutti, mettiamoci in mezzo anche il caldo, dai, però va fatto complimenti anche agli avversari, che sono stati bravi, dai.
15: Sicuramente, e ora niente, si comincia a fare sul serio, la domenica prossima il campionato, voi se non sbaglio giocate in casa contro il Tosi, quindi diciamo concentrazione massima, e per quali sono i vostri obiettivi?
18: Senti, la società per ora vuole lasciarci carta bianca, vuole ci si diverta. Poi vediamo, partita dopo partita, se riusciamo a stare nella parte sinistra della classifica, bene, se no vediamo, dai. Siamo partiti per costruire qualcosa, secondo me si può fare qualcosa di buono. E sabato sarà un'altra battaglia, perché anche loro si conoscono dall'anno scorso, però dai, testa partita dopo partita.
15: Buono, grazie mille Andrea Clerico, tutto la Vicchio.
2: Bene, allora, abbiamo chiuso anche questa ricca puntata con tanti interventi, ieri 10 interviste, abbiamo presentato la stagione, l'abbiamo parlato con il presidente, e poi insomma adesso da domenica si entra nel vivo con tutti i campionati al via, Marco.
1: Sì, è vero, e poi lunedì ci sarà un ospite d'eccezione.
2: Bene, che torna.
1: Spero di portarlo finalmente qua, perché l'anno scorso l'ho cercato per mare e per monti, ma non l'ho... Ora l'ho contattato e vediamo, forse viene. Forse
2: e comunque io dico che con ieri, anzi io domenica prossima, io, Alessandro Materassi, ieri iniziamo la 37esima stagione di commenti, e quindi forse saremo
1: parole.
2: 37 anni, io credo la pensione la diano, quindi si spera che da questo punto di vista si possa
1: ti anche vuoi trovare... autopensionare.
2: Sì,
1: mi lasci col principe,
2: Bene, sì,
1: io che sono pure più vecchio di te,
2: c'è il giovane Ballini,
1: Pietro il Grande, giustamente.
2: Va bene, grazie a tutti per essere stati con noi, purtroppo anche qualcuno ci ha potuto sentire solo via streaming, visti le difficoltà tecniche dei 99 di stasera. Noi vi diamo appuntamento domenica con la trasmissione Calcio Diretto, che comincerà alle 14.55, visto che la Rufina gioca alle 15, mentre tutte le altre cominceranno poi alle 15.30. Noi poi torneremo lunedì puntuali in contropiedi alle 18.45, ancora è presto per Mercoledì Sport, quindi a tutti il buon proseguimento e buona serata su Radio Mugello.
3: Buona serata a tutti.

0: Mugello, in collaborazione con il Comitato Regionale Toscano della Lega Nazionale Dilettanti, presenta Contropiede, notizie, commenti, curiosità e numeri del calcio dilettanti del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. Contropiede, un programma di Alessio Barletti, Marco Gianassi e Pietro Ballini, con la collaborazione di Fabrizio Paoli e Lorenzo Cancemi.
1: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone in Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58 047. Metti la testa in buone mani.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Sono le 20 e 39 minuti.

0: Radio Mugello.
1: Renault. Non tutti gli ibridi sono uguali. La tecnologia Full Hybrid E-Tech è una delle più efficienti e vendute in Italia, con un'autonomia fino a 1100 km e fino al 40% di risparmio carburante. A settembre scopri Renault Clio Full Hybrid E-Tech tua con un'offerta esclusiva e la nuova gamma E-Tech Series, ora disponibile su Renault Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend E-Tech.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
5: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Sono le 21.
1: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Incidente stradale nella tarda serata di domenica 13 sulla provinciale 41 Saginalese nei pressi di Ponte Avvicchio nel territorio comunale di Vicchio. Erano circa le 23 quando l'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un cinghiale ha provocato un incidente che ha coinvolto complessivamente 3 autovetture. A bordo dei mezzi si trovavano 6 persone, 4 di loro sono state soccorse e successivamente trasportate al pronto soccorso dell'ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo per gli accertamenti sanitari del caso. Secondo le informazioni disponibili non avrebbero riportato conseguenze gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte e fornito assistenza durante le operazioni di soccorso. Presenti anche i sanitari e i carabinieri ai quali sono spettati i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Un altro incidente nel pomeriggio di domenica: un'auto e una moto si sono scontrate a Galliano nel comune di Barberino di Mugello. Sul posto sono stati immediatamente attivati i soccorsi sanitari. È intervenuta l'automedica, 2 ambulanze ed è stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso. Autolinee Toscane informa la cittadinanza che a causa di uno sciopero di 24 ore martedì 15 settembre i bus potrebbero subire ritardi o cancellazioni sia nel servizio urbano che extraurbano. Il servizio sarà garantito nelle fasce orarie 4:15, 8:14 e 12:30, 14:29. Lo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che quello impiegatizio, comprese le biglietterie. Al di fuori delle fasce di garanzia, la regolarità delle corse e l'apertura delle biglietterie dipenderanno dal livello di adesione allo sciopero. Si consiglia di programmare per tempo gli spostamenti e verificare eventuali aggiornamenti prima di mettersi in viaggio. Sabato 12 settembre a Polcanto è stata inaugurata la panchina Lilla, simbolo di sensibilizzazione e attenzione verso i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Un momento importante che ha fatto parte della 2 giorni promossa in collaborazione con l'associazione SMS Polcanto nella frazione borghigiana alla tenuta Ferracci, dedicata alla conoscenza e alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari al sostegno dell'associazione Conversando. La panchina Lilla vuole essere un segno concreto e visibile, un invito ad ascoltare, a parlare, a chiedere aiuto e soprattutto a non lasciare sole le persone che affrontano un disturbo alimentare insieme alle loro famiglie. Grazie all'SMS di Polcanto, Conversando e Specchi e Tavole, alla 2 giorni organizzata nella tenuta Ferracci hanno partecipato centinaia di persone.
4: Trasformare il momento della lettura da una dimensione individuale a una collettiva. È questo il tentativo che noi Arci Macondo di Borgo San Lorenzo proponiamo alla comunità con l'iniziativa Un'ora sola, tante piazze, una sola voce. Un'ora come il tempo di lettura del romanzo breve Bartleby lo scrivano di Melville, che sarà il testo lancio dell'iniziativa. Dopo la significativa esperienza del circolo del libro, vogliamo creare una nuova occasione per ritrovarsi attorno alle parole e alla lettura. E lo faremo cercando di coinvolgere più persone possibile, dal lettore costante a quello altalenante, da chi legge 2 pagine a sera, disteso sul letto prima di addormentarsi, sfinito dalla giornata di lavoro, al lettore vorace che consuma nei ritagli di tempo le pagine ingiallite dei suoi romanzi preferiti o lo schermo di un Kindle. Mercoledì 16 settembre, dalle 19, ci troviamo sulle scalinate di Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo, ma anche nelle piccole biblioteche di Luco, Ronta, nella stanza SMS di Polcanto e al circolo di Casaglia per ascoltare in diretta da Borgo San Lorenzo e sintonizzati su Radio Mugello nelle 4 frazioni l'incipit del romanzo di Melville. Inizieremo con 15 minuti di lettura ad alta voce, poi la lettura si fermerà per entrare in una dimensione silenziosa ma al contempo condivisa, nello stesso spazio, nel medesimo tempo. Un'ora sola, se vorrai. Potrai proseguire la lettura della tua copia di Bartleby lo scrivano, che potrai richiedere alla biblioteca di Borgo San Lorenzo, oppure leggere un libro a tua scelta. Scegli il presidio più vicino a te. A Borgo San Lorenzo, in Piazza del Popolo, a Polcanto, in via Tassaia 19, nella stanza SMS, a Luco, in via Farnocchia 17, in biblioteca, a Casaglia, in via Casaglia 19, al circolo, a Ronta, in via Fentina 64, in biblioteca. L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo. Un'ora sola. Ti aspettiamo.
2: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
4: E dimmi, sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

Dovrei dimagrire, il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: www.radiomugello.it. Un ragazzo sopra

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: fuoco d'artificio.
1: Radio Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi. E state con Radio Mugello.
2: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: www.radiomugello.it.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
2: Questa è una storia da raccontare.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Rufina il piano comunale di protezione civile è diventato oggetto di un percorso che ha coinvolto cittadini, frazioni e scuole. L'esperienza sarà presentata martedì 15 settembre alle 18 nella sala civica Barbugli. Un incontro aperto alla cittadinanza per condividere quanto emerso. L'appuntamento si aprirà con i saluti di Daniele Venturi, sindaco del comune di Rufina, Roberto Ciappi, delegato della protezione civile di Anci Toscana e sindaco di San Casciano Val di Pesa e dei consiglieri regionali Serena Spina e Francesco Casini. È stato invitato anche il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Con Rufina si prepara il percorso in numeri e parole. Si passerà al racconto del percorso fatto insieme a Gloria Terenzi, presidente di Lares Toscana. La parola passerà quindi alle scuole che hanno partecipato al progetto, con la protezione civile vista dai ragazzi, che vedrà protagonisti insegnanti, studentesse e studenti dell'istituto comprensivo di Rufina. Introduce Paola Gallo, dirigente scolastica dell'istituto. Alle 19 il confronto entrerà nel merito delle indicazioni emerse durante il progetto, con dal confronto al piano cosa ci portiamo a casa. Cittadini, studenti e protagonisti del percorso si confronteranno con Gloria Terenzi, presidente di Lares Toscana, e Daniele Venturi, sindaco di Rufina, in particolare su come il piano possa diventare sempre più conosciuto e utilizzato dalla comunità. È una vibrante lettera quella che il sindaco di Marradi Tommaso Triberti, il presidente della Fondazione Marradi Cultura Dino Campana Riccardo Nincini e il presidente del Centro Studi Campaniani Enrico Consolini Walter Scarpi hanno firmato simbolicamente lo scorso 20 agosto nel Genetliaco Campaniano e successivamente trasmesso alla presidente della regione toscana Eugenio Giani, alla sindaca di Scandicci Claudia Serini e alla vescovo di Firenze Monsignor Gerardo Gambelli per chiedere di riportare le spoglie di Dino Campana a Marradi per custodire nel suo paese natale la figura di uno dei maggiori poeti italiani del Novecento. L'iniziativa, come spiegano i firmatari, non vuole essere una controversia contro Scandicci, di cui peraltro si riconoscerà cura il valore della memoria custodita, ma un atto di giustizia culturale, restituire centralità alla sua opera e alla sua identità di poeta, liberando la sua memoria dallo stigma della condizione clinica. Più che alla storia della psichiatria, Dino Campana appartiene alla storia della poesia, si legge in un passo della lettera. Il Comune, la Fondazione e il Centro Studi si dichiarano fin da subito disponibili a confrontarsi con la Regione, il Comune di Scandicci e la Diocesi, per avviare un percorso rispettoso, condiviso e degno della grande immortale di Dino Campana.
3: La Regione Toscana informa cittadini e pazienti che il 15 e 16 settembre prossimi si potrebbero creare disagi per effetto delle eventuali adesioni dei medici di medicina generale allo sciopero nazionale proclamato dal Sindacato Medici Italiani nei due giorni dalle 9 alle 20. I medici del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta garantiranno le visite domiciliari in considerazione delle condizioni cliniche e delle possibilità o meno di spostamento del paziente, le visite in assistenza programmata a malati terminali e le prestazioni di assistenza domiciliare integrata, ma saranno sospese tutte le altre attività rese per le ASL. I medici del ruolo unico di assistenza primaria ad attività oraria si asterranno dal lavoro reso per le ASL dalle 8 alle 20 se in attività diurna e dalle 20 alle 24 il 15 settembre e dalle 24 alle 8 il 16 settembre in attività notturna. Saranno nel caso garantite le prestazioni indispensabili e i contingenti minimi previsti dalla legge. Per i medici di emergenza territoriale è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative, ma saranno comunque assicurati gli interventi di soccorso avanzato, le attività nell'ambito di maxi emergenze o per rischio nucleare, biologico, chimico, radiologico, i trasferimenti urgenti e le attività presso le centrali operative. Per i medici della medicina dei servizi territoriali è prevista la sospensione di tutte le attività lavorative dalle 8 alle 20 del 15 e 16 settembre, fatte salve le prestazioni indispensabili previste dalla legge e dagli accordi di settore.
2: Sabato 19 settembre, in occasione del World Clean Up Day, il Comune di Marradi promuove una serie di iniziative dedicate alle buone pratiche ambientali, alla cura del territorio e al decoro urbano attraverso due diverse azioni rivolte alla comunità. La prima è Facciamo Pulizia, Puliamo il Mondo a Marradi. L'iniziativa di volontariato ambientale è organizzata nell'ambito di Puliamo il Mondo, la campagna promossa da Lega Ambiente. L'appuntamento è sabato 19 settembre alle 10 con ritrovo sotto al mercato coperto per una giornata di raccolta di rifiuti e pulizia degli spazi pubblici insieme a cittadini, associazioni, amministrazione e volontari. La seconda riguarda i cani. Grazie ad una convenzione con il centro commerciale naturale La Castiglionchio e con il supporto di ERA, a partire dal 19 settembre saranno distribuiti gratuitamente ai proprietari di cani degli appositi kit composti da portasacchetti e borraccia.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
0: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: L'hanno visto bere a una fontana.

0: Pensa fuori dall'ordinario.
1: Pensa fuori dall'ordinario.
2: Radio Mugello suona diversa dalle altre, perché è inconfondibilmente unica.
1: Come te.
0: Come te.
3: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@castelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca cameriere e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 31 minuti.
5: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: È 1:33.
2: Radio Mugello.

0: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Felice martedì da Radio Mugello.